0: vita fino in fondo veramente bene.
1: Me e te.
0: Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però.
1: Me e te.

0: Nika, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Touring 104.

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Continua a peggiorare il bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Le autorità parlano di almeno 235 morti, oltre 4.300 feriti e più di 46.000 persone disperse. Tra le vittime accertate c'è anche un italo-venezuelano, mentre la Farnesina riferisce di numerose segnalazioni di connazionali con i quali non è stato ancora possibile ristabilire i contatti. Dalle macerie arriva però anche una storia di speranza. I soccorritori sono riusciti ad estrarre vivo un neonato. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato l'arrivo nelle prossime ore di squadre internazionali di soccorso. Dall'Italia partirà questa mattina una missione della Protezione Civile con 40 vigili del fuoco specializzati nelle operazioni di ricerca e salvataggio, destinati a raggiungere Caracas per affiancare le autorità venezuelane.
2: La Corea del Sud accelera il rafforzamento delle proprie capacità militari puntando sui droni kamikaze lungo raggio. Il ministro della difesa An Kyu-bak ha annunciato che Seul introdurrà nel proprio arsenale il sistema Lucas, sviluppato attraverso attività di reverse engineering dei droni iraniani Shahed 136 impiegati recentemente nei conflitti in Medio Oriente. L'obiettivo è acquisire oltre 20.000 droni entro il 2030 tra velivoli da ricognizione e munizioni vaganti, oltre a sviluppare sciami di droni basati sull'intelligenza artificiale.
1: Clima disteso tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron al vertice di Antibes in Francia. Tra sorrisi e abbracci, il presidente francese ha definito Roma e Parigi partner naturale indispensabile, annunciando la volontà comune di lavorare ad una coalizione internazionale per il futuro della missione UNIFIL in Libano. Sul fronte diplomatico resta invece alta la tensione con Teheran. Dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte sui 500 aerei statunitensi decollati dalle basi italiane verso l'Iran, il ministero degli esteri iraniano ha accusato Italia e Romania di essere complici della guerra voluta dagli Stati Uniti, un'accusa che alimenta ulteriormente il confronto internazionale dopo gli sviluppi delle ultime settimane.
2: L'Italia continua intanto a fare i conti con un clima estremo diviso tra caldo record e violenti temporali. Oggi salgono a 18 le città contrassegnate dal bollino rosso per l'AFA, con ingresso di Genova nell'elenco dei centri a maggior rischio. Allerta gialla invece per il maltempo in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. L'emergenza riguarda anche il resto d'Europa. In Spagna tra domenica e mercoledì sono stati registrati 212 decessi collegati alle alte temperature. In Francia un bambino di 3 anni è stato trovato morto all'interno di un'auto lasciata sotto il sole, mentre a Parigi da oggi entra in vigore il divieto di consumo di alcolici in alcune aree della città per limitare i rischi legati ad ondate di calore.
1: È prevista per questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Moriconi, il muratore 63enne accusato di aver ucciso a fucilate la moglie e il figlio nella loro abitazione in provincia di Lucca. In serata a Cavaiore è in programma una fiaccolata in ricordo delle due vittime. Giornata di dolore anche a Moschiano, in provincia di Avellino, dove saranno celebrati i funerali del piccolo Christian, il bambino morto dopo essere stato travolto da una jeep mentre si trovava in sella ad una minimoto. Nell'inchiesta il padre del piccolo risulta indagato per concorso in omicidio stradale.
2: Cambio ai vertici del gruppo Ferrovie dello Stato dopo settimane di polemiche per ritardi e disservizi. Stefano Donnarumma lascia l'incarico di amministratore delegato al termine di un confronto con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. La decisione arriva dopo i gravi problemi registrati sulla rete ferroviaria nazionale. Intanto arriva la parola definitiva della giustizia sulla strage ferroviaria di Viareggio del 2009. La Corte di Cassazione ha respinto tutti i ricorsi confermando le condanne, tra cui quella a 5 anni di reclusione per l'ex amministratore delegato delle ferrovie Mauro Moretti e per gli altri 10 imputati coinvolti nel processo.
1: Sport: prosegue la fase a gironi dei mondiali di calcio 2026 con gli ultimi verdetti. L'Ecuador conquista la qualificazione ai 16esimi battendo 2-1 la Germania già qualificata, mentre la Costa d'Avorio supera 2-0 il Curaçao e accede al turno successivo. Passa il turno anche l'Australia grazie allo 0-0 contro il Paraguay, che vale il secondo posto nel gruppo D. Nel gruppo F l'Olanda batte 3-1 la Tunisia, chiude il primo posto e affronterà il Marocco in uno dei 16esimi più attesi. Successo anche della Turchia, che supera gli Stati Uniti per 3-2 con un gol decisivo nel finale di Can Ayan, pur restando fuori dal torneo. Questa sera si completano gli incontri con Norvegia-Francia e Senegal-Iran. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu. ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Continua a peggiorare il bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Le autorità parlano di almeno 235 morti, oltre 4.300 feriti e più di 46.000 persone disperse. Tra le vittime accertate c'è anche un italo-venezuelano, mentre la Farnesina riferisce di numerose segnalazioni di connazionali con i quali non è stato ancora possibile ristabilire i contatti. Dalle macerie arriva però anche una storia di speranza. I soccorritori sono riusciti ad estrarre vivo un neonato. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato l'arrivo nelle prossime ore di squadre internazionali di soccorso. Dall'Italia partirà questa mattina una missione della Protezione Civile con 40 vigili del fuoco specializzati nelle operazioni di ricerca e salvataggio, destinati a raggiungere Caracas per affiancare le autorità venezuelane.
2: La Corea del Sud accelera il rafforzamento delle proprie capacità militari puntando sui droni kamikaze lungo raggio. Il ministro della difesa Han Kyu-bak ha annunciato che Seoul introdurrà nel proprio arsenale il sistema Lucas, sviluppato attraverso attività di reverse engineering dei droni iraniani Shahed 136 impiegati recentemente nei conflitti in Medio Oriente. L'obiettivo è acquisire oltre 20.000 droni entro il 2030 tra velivoli da ricognizione e munizioni vaganti, oltre a sviluppare sciami di droni basati sull'intelligenza artificiale.
1: Clima disteso tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron al vertice di Antibes in Francia. Tra sorrisi e abbracci, il presidente francese ha definito Roma e Parigi partner naturale indispensabile, annunciando la volontà comune di lavorare ad una coalizione internazionale per il futuro della missione UNIFIL in Libano. Sul fronte diplomatico resta invece alta la tensione con Teheran, dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte sui 500 aerei statunitensi decollati dalle basi italiane verso l'Iran. Il ministero degli esteri iraniano hanno accusato Italia e Romania di essere complici della guerra voluta dagli Stati Uniti, un'accusa che alimenta ulteriormente il confronto internazionale dopo gli sviluppi delle ultime settimane.
2: L'Italia continua intanto a fare i conti con un clima estremo diviso tra caldo record e violenti temporali. Oggi salgono a 18 le città contrassegnate dal bollino rosso per l'AFA, con ingresso di Genova nell'elenco dei centri a maggior rischio. Allerta gialla invece per il maltempo in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. L'emergenza riguarda anche il resto d'Europa. In Spagna tra domenica e mercoledì sono stati registrati 212 decessi collegati alle alte temperature. In Francia un bambino di 3 anni è stato trovato morto all'interno di un'auto lasciata sotto il sole, mentre a Parigi da oggi entra in vigore il divieto di consumo di alcolici in alcune aree della città per limitare i rischi legati all'ondata di calore.
1: È prevista per questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Piero Moriconi, il muratore 63enne accusato di aver ucciso a fucilate la moglie e il figlio nella loro abitazione in provincia di Lucca. In serata a Cavaglione è in programma una fiaccolata in ricordo delle due vittime. Giornata di dolore anche a Moschiano, in provincia di Avellino, dove saranno celebrati i funerali del piccolo Christian, il bambino morto dopo essere stato travolto da una jeep mentre si trovava in sella ad una mini moto. Nell'inchiesta il padre del piccolo risulta indagato per concorso in omicidio stradale.
2: Cambio ai vertici del gruppo Ferrovie dello Stato dopo settimane di polemiche per ritardi e disservizi. Stefano Donnarumma lascia l'incarico di amministratore delegato al termine di un confronto con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. La decisione arriva dopo i gravi problemi registrati sulla rete ferroviaria nazionale. Intanto arriva la parola definitiva della giustizia sulla strage ferroviaria di Viareggio del 2009. La Corte di Cassazione ha respinto tutti i ricorsi confermando le condanne, tra cui quella a 5 anni di reclusione per l'ex amministratore delegato delle ferrovie Mauro Moretti e per gli altri 10 imputati coinvolti nel processo.
1: Sport prosegue la fase gironi dei mondiali di calcio 2026 con gli ultimi verdetti. L'Ecuador conquista la qualificazione sedicesimi battendo 2-1 la Germania già qualificata, mentre la Costa d'Avorio supera 2-0 il Curaçao e accede al turno successivo. Passa il turno anche l'Australia grazie allo 0-0 contro il Paraguay, che vale il secondo posto nel gruppo D. Nel gruppo F l'Olanda batte 3-1 la Tunisia, chiude il primo posto e affronterà il Marocco in uno dei sedicesimi più attesi. Successo anche della Turchia, che supera gli Stati Uniti per 3-2 con un gol decisivo nel finale di Can Ayan, pur restando fuori dal torneo. Questa sera si completano gli incontri con Norvegia-Francia e Senegal-Iran. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
7: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
8: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
7: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
9: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In Venezuela è online un sito per localizzare gli scomparsi del devastante terremoto che ha colpito il paese. Il sito è stato aperto da un gruppo di cittadini venezuelani per aiutare le famiglie a rintracciare i propri cari dispersi. Il portale consente ai cittadini di segnalare parenti e amici con cui hanno perso i contatti e di comunicare quando una persona viene ritrovata sana e salva. Al momento segnalate disperse oltre 42.000 persone, tra le vittime anche un cittadino italo venezuelano. Intanto è partita la macchina della solidarietà internazionale. Il Papa ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro. Gli Stati Uniti stanno mobilitando 150 milioni di dollari in aiuti per il Venezuela tramite i propri partner umanitari. La cifra comprende 50 milioni di dollari in nuovi finanziamenti bilaterali destinati a organizzazioni presenti sul territorio venezuelano e un contributo di 100 milioni di dollari al Fondo Comune dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari per il Venezuela. Il team avanzato del Dipartimento della Protezione Civile italiano è partito per il Venezuela dopo la richiesta di aiuto. Italia e Francia voltano pagina e lanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Camp d'Antibes in Francia, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente francese Emmanuel Macron hanno rivendicato la solidità del rapporto tra i due paesi, definendoli partner indispensabili per il futuro dell'Europa. Sentiamo Giorgia Meloni.
2: Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Noi siamo due grandi nazioni, fondatrici dell'Unione Europea, con interessi convergenti in moltissimi campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale, che sono la nostra ricchezza, rappresentano un valore aggiunto per l'intero continente europeo e non solo, e vengono riflesse nella ampiezza della nostra cooperazione.
1: Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di 17 anni fa persero la vita 32 persone, altre 130 rimasero ferite. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione. Intanto l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma lascia l'incarico. La decisione è maturata dopo un incontro avvenuto in mattinata di ieri con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, una gestione che si chiude in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda con a capo una figura interna. L'ipotesi è quella dell'attuale AD di Trenitalia Giampiero Strisciuglio. Lo sport, la pallavolo per l'Ital Volley maschile. Ieri sera è arrivata la seconda sconfitta della Pool 6 della Nations League in Slovenia. Gli azzurri sono stati superati 3-0 con i parziali di 25-23, 25-19 e 25-16 dall'Ucraina. L'Italia oggi tornerà nuovamente in campo alla Stosice Arena alle 20 per affrontare il Brasile. Motori, l'autodromo nazionale di Monza fermerà tutte le attività di gara tra i cordoli dal termine della stagione sportiva 2026 fino a luglio 2027 per consentire una nuova serie di lavori di ammodernamento strutturale. La consegna ufficiale delle aree di cantiere è avvenuta il 22 giugno, dà il via ad un impianto di restyling mirato a innalzare gli standard di accoglienza e funzionalità del circuito in vista del Gran Premio e degli altri grandi eventi internazionali. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto Mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Questa è Radio Touring 104.
0: Touring 104.

0: siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
1: Avevamo parlato

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia,

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo sarà inizialmente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nubi cumuliformi lungo l'arco alpino e prealpino e sull'Appennino ligure ed emiliano, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali pomeridiani localmente anche di forte intensità. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi, anche se residue precipitazioni potranno interessare i settori alpini di Lombardia e Trentino Alto Adige, con locali sconfinamenti verso le pianure. Al centro il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Dalle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica, con rovesci e locali temporali sui rilievi di Toscana, Lazio e Abruzzo. I fenomeni si esauriranno dal tardo pomeriggio, lasciando spazio ad un generale miglioramento. Sulla Sardegna il bel tempo dominerà nella prima parte della giornata, mentre nel pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali nelle aree interne. Al sud in Sicilia il cielo sarà inizialmente sereno. Nel corso delle ore centrali aumenterà la nuvolosità su Campania, Basilicata, Calabria, Tirrenica e Sicilia, dove sono attesi rovesci e temporali. Dalla serata è previsto un generale miglioramento, con il ritorno di ampie schiarite su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in lieve aumento sulle aree pianeggianti del nord, mentre sul resto del paese resteranno stabili o subiranno una lieve diminuzione. Le massime saranno invece in deciso aumento, soprattutto in Lombardia, Veneto, lungo i versanti tirrenici del centro-sud e delle zone interne di Sardegna e Sicilia. I venti soffieranno deboli e di direzione variabile, con prevalenza di brezze lungo le coste. Nel pomeriggio sono attesi rinforzi da nord-est sui settori costieri delle regioni adriatiche. I mari saranno generalmente poco mossi. Il Mar Tirreno, il Mar Ligure e l'Alto Adriatico si presenteranno tra quasi calmi e poco mossi, mentre gli altri bacini resteranno poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In Venezuela è online un sito per localizzare gli scomparsi del devastante terremoto che ha colpito il paese. Il sito è stato aperto da un gruppo di cittadini venezuelani per aiutare le famiglie a rintracciare i propri cari dispersi. Il portale consente ai cittadini di segnalare parenti e amici con cui hanno perso i contatti e di comunicare quando una persona viene ritrovata sana e salva. Al momento segnalate disperse oltre 42.000 persone, tra le vittime anche un cittadino italo venezuelano. Intanto è partita la macchina della solidarietà internazionale. Il Papa ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro. Gli Stati Uniti stanno mobilitando 150 milioni di dollari in aiuti per il Venezuela tramite i propri partner umanitari. La cifra comprende 50 milioni di dollari in nuovi finanziamenti bilaterali destinati a organizzazioni presenti sul territorio venezuelano e un contributo di 100 milioni di dollari al Fondo Comune dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari per il Venezuela. Il team avanzato del Dipartimento della Protezione Civile italiano è partito per il Venezuela dopo la richiesta di aiuto. Italia e Francia voltano pagina e lanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Camp d'Antibes in Francia, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente francese Emmanuel Macron hanno rivendicato la solidità del rapporto tra i due paesi, definendoli partner indispensabili per il futuro dell'Europa. Sentiamo Giorgia Meloni.
2: Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Noi siamo due grandi nazioni, fondatrici dell'Unione Europea, con interessi convergenti in moltissimi campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale, che sono la nostra ricchezza, rappresentano un valore aggiunto per l'intero continente europeo e non solo, e vengono riflesse nella ampiezza della nostra cooperazione.
1: Condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato, per la strage di Viareggio avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di 17 anni fa persero la vita 32 persone, altre 130 rimasero ferite. Nei confronti di Moretti si contestava il reato di disastro ferroviario colposo. La decisione è stata presa dai giudici della quarta sezione della Cassazione. Intanto l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma lascia l'incarico. La decisione è maturata dopo un incontro avvenuto in mattinata di ieri con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, una gestione che si chiude in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda con a capo una figura interna. L'ipotesi è quella dell'attuale AD di Trenitalia Giampiero Strisciuglio. Lo sport, la pallavolo per l'Ital Volley maschile. Ieri sera è arrivata la seconda sconfitta della Pool 6 della Nations League in Slovenia. Gli azzurri sono stati superati 3-0 con i parziali di 25-23, 25-19 e 25-16 dall'Ucraina. L'Italia oggi tornerà nuovamente in campo alla Stosice Arena alle 20 per affrontare il Brasile. Motori, l'autodromo nazionale di Monza fermerà tutte le attività di gara tra i cordoli dal termine della stagione sportiva 2026 fino a luglio 2027 per consentire una nuova serie di lavori di ammodernamento strutturale. La consegna ufficiale delle aree di cantiere è avvenuta il 22 giugno, dà il via ad un impianto di restyling mirato a innalzare gli standard di accoglienza e funzionalità del circuito in vista del Gran Premio e degli altri grandi eventi internazionali. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita.

104, farà altre cose naturalmente e ci organizzeremo, ma rimarremo sempre insieme ovviamente, perché questa è una grande famiglia. E nel frattempo noi comunque continueremo ad andare avanti, faremo questa Summer Edition insieme. E oggi sono arrivata leggerissimamente in ritardo perché, ragazzi, c'è un traffico che non avete idea. L'estate ovviamente, con il suo calore, questa è un'estate poi particolare perché di calore ce n'è parecchio, lo sentiamo, ma con i suoi profumi, con i suoi colori. E oggi si sente perché è venerdì, l'ultimo giorno della settimana, c'è molta gente in giro, c'è traffico, ma non avete idea di quanto ce n'è. Infatti sono arrivata proprio per il rotto della cuffia, come si suol dire, e quindi non vedo l'ora di partire insieme a voi. A tra poco.

eccoci qui, ritornati in studio, possiamo cominciare ufficialmente e cominciamo ufficialmente proprio con l'almanacco. Antonio Simone mi ha lasciato tutti i suoi appunti, perciò sono preparatissimi. Allora, oggi venerdì 26 giugno è il 178esimo giorno del calendario gregoriano e mancano solamente 188 giorni alla fine dell'anno, perciò preparatevi, potete tirare fuori l'albero di Natale e tutti quanti i presepi, quello che avete già pronto, i pastorelli, eccetera eccetera, quello che siete abituati a fare, perché a breve potremo cominciare di nuovo a preparare tutto per il Natale. Insomma, invece, che cosa accadde oggi nel corso dei secoli? Vediamo, no, non l'ho presa larga, ragazzi, non vi preoccupate, sono andata insomma soltanto nel secolo scorso. Nel 1945 viene firmato lo Statuto delle Nazioni Unite. Ebbene, cosa buona e giusta. Nel 1963, questo è interessante, John Fitzgerald Kennedy pronuncia la famosa frase "Ich bin ein Berliner", cioè io sono un berlinese. E che cosa vuol dire? La storica dichiarazione di solidarietà pronunciata dal presidente appunto americano John Fitzgerald Kennedy, il suo significato va ben oltre la traduzione e la provenienza geografica, e significa io sono berlinese, nel senso che tutti gli uomini liberi del mondo condividono la stessa sorte e gli stessi valori. E beh, era un grande nonostante tutto. Nel 1974 l'etichetta UPC viene usata per la prima volta per prezzare gli acquisti al supermercato. Nel 1976 apre al pubblico la più alta torre di comunicazione del mondo, ovvero la CN Tower. Nel 1991, celebrazioni dell'indipendenza della Slovenia, proclamata il giorno prima, e sono state tante, verrà ricordata come la più grande manifestazione della storia della nazione. Nel 1997, questo ci piace, esce nel Regno Unito il primo volume di Harry Potter in lingua inglese, scritto da J.K. Rowling, Harry Potter e la pietra filosofale. E poi nel 2006, quindi abbastanza di recente, si celebra in Italia la seconda delle due giornate del referendum per l'approvazione del disegno di legge costituzionale concernente modifiche alla parte seconda della Costituzione, comprendente il premierato, la devolution, e il nuovo senato federale. Gli elettori la respingono. Nel 2010 in Canada, a Toronto, si svolge il quarto G20 dei paesi industrializzati. E una cosa però che non vi ho detto, che a me preme particolarmente, e poi vedrò di fare qualcosa in tal proposito, in tal senso, nel 1964 i Beatles pubblicarono una cosa meravigliosa, ovvero l'album A Hard Day's Night. E adesso ci fermiamo un attimo e poi vi saprò dire chi compie gli anni oggi, che dobbiamo dare gli auguri.

L'avete ballata? Era la nuova di Harry Styles, che veramente ha conquistato il mondo con il suo nuovo album. Mia figlia era già conquistata dall'epoca dei One Direction. Tra l'altro ho una notizia che leggerò più tardi in merito al testamento, lo sapete, di uno di loro, che è venuto a mancare qualche anno fa, non moltissimo in realtà. Comunque noi continuiamo con il nostro almanacco, è quasi finito, dobbiamo dare gli auguri a un paio di persone, qualcuno in realtà non c'è più da parecchio tempo, però rimarranno per sempre nella storia, perciò è giusto farlo. E allora cominciamo con Salvador Allende, il politico e medico cileno. E noi conosciamo la figlia, che è una grandissima scrittrice, e poi Claudio Abbado, uno dei più grandi direttori d'orchestra del mondo, Alfredo Castelli, sì, fumettista e critico letterario, Antonio Ricci, un autore televisivo tra le altre cose delle Iene, di Striscia la Notizia, non tutti lo apprezzano, io sono tra queste, devo essere sincera. Gaetano Curreri, questo lo apprezzo e come, perché è un compositore straordinario, oltre che degli Stadio ha collaborato tantissime volte con Vasco Rossi, chi se lo scorda. Andrea Pininfarina, l'imprenditore. E poi oggi il compleanno di Paolo Maldini, vogliamo fargli gli auguri. Dirigente sportivo, ex calciatore, sappiamo che adesso avrà a che fare con la nazionale di calcio. Max Biaggi ce lo ricordiamo tutti, pilota motociclistico, adesso dirigente sportivo. E oggi è il compleanno di Ariana Grande, sì signori, e lei è del 93, sembra una ragazzina, è cambiata moltissimo negli ultimi tempi, da quando c'è stato l'attentato a Manchester non la si riconosce più, e lei dice di stare bene, ma cantautrice, attrice statunitense. E ci sarebbe qualcuno che è venuto a mancare proprio oggi, io per onor di contratto non dovrei dirlo, però non posso non ricordare ad esempio Don Milani, sì signore, perché Don Milani è stato un grande educatore cattolico, oltre che scrittore e docente, perciò sì, ricordiamo Don Milani. Va bene, dopo di questo noi cominceremo le notizie normali, quelle che ci interessano, quelle più strane, quelle importanti anche, perché no, parleremo anche dei mondiali, perché questi mondiali, anche se non riguardano l'Italia da vicino, sono comunque importanti a modo loro, perché forse per via dei social, in ogni caso sono guardati da tutto il mondo, anche dagli italiani, che dicevano che li avrebbero boicottati. Nel frattempo

Eccoci qui, siamo ritornati in onda qui su Touring 104. Ricordo che questo è Touring Caffè Summer Edition con la Rituccia. Rituccia che vi terrà compagnia fino alle ore 12. Allora, abbiamo passato il primo brecchino della giornata, cominciamo con le notizie. Non so quanto potrà interessarvi questa notizia, in realtà è più importante di quanto si possa immaginare, perché Re Carlo III lascia Buckingham Palace e mette fine così a una tradizione iniziata 189 anni fa, quando traslocò la regina Vittoria. In realtà è proprio una decisione rivoluzionaria, perché il re è nudo, dicono gli inglesi a questo punto. Una missione trasparenza per rendere conto ai cittadini, dicono, continuiamo a modernizzarci, assicura un portavoce di Buckingham Palace. Anche per non perdere il calante consenso popolare dopo gli scandali sessuali dell'ex principe Andrea. E così oggi Re Carlo III diventa il primo sovrano della storia britannica a pubblicare la sua dichiarazione dei redditi. Chissà che cosa c'è scritto, mamma mia, le voci saranno micidiali, voci che non possiamo, di cui noi non possiamo neanche renderci conto. Chissà cosa mangia a colazione, per esempio, quanto spende per gli abiti o per quello che usa per lavarsi, ecco, chissà cosa usa. Non solo, questa dichiarazione dei redditi sarà resa nota anche dal suo primogenito, erede al trono, William. Ma non soltanto questo, il monarca e sua moglie Camilla hanno deciso appunto di abbandonare Buckingham Palace, che non sarà più la residenza reale, una decisione rivoluzionaria che, come vi dicevo prima, rompe una tradizione in auge dal 1837, quando vi traslocò la regina Vittoria. Però no, in realtà non è così, perché è dalla regina Elisabetta che loro non vivono più a Buckingham Palace. Lui e Camilla abitano a Clarence House da un pezzo, ma non è soltanto questo ad averli spinti, secondo me. Loro, la famiglia reale affitta ai cittadini inglesi delle case che sono delle vere e proprie catapecchie. Lo so perché ho letto un articolo in tal senso, e vi assicuro che lo fanno a prezzi altissimi e su cui ci mangiano su con senza neanche un briciolo così in ogni caso era anche l'ora. Ecco, la trasparenza di cui si parlava in realtà è proprio questo. Va bene, forse è arrivato il momento di metterla in pratica senza fare polemica, anche in altre parti del mondo.

Creep. Allora, questa canzone in realtà non l'ho inserita io, era già inserita nel sistema. Sapete che noi non potremmo adulterare il sistema, però già che c'era e siccome il caso non esiste, allora voglio parlarvene. Creep dei Radiohead fu pubblicata nel 1996 e inclusa nell'album Pablo Honey. È un inno generazionale, generazionale per eccellenza sul disagio, l'inadeguatezza, la bassa autostima. Il significato, come posso dire, un flusso di coscienza intimo, doloroso. Il protagonista si sente un creep. Che cos'è un creep? Un mostro, uno sfigato, un emarginato, incapace di avvicinarsi alla persona che ama. C'è un contrasto netto tra la perfezione eterna della persona amata, che è paragonata ad un angelo, e l'imperfezione di chi canta, in questo caso appunto il creep, che si aggrappa al desiderio di avere il controllo di un'anima perfetta. Pensate che quando la canzone uscì e fu snobbata in tutta Europa e persino definita troppo triste dalle radio, ebbe successo prima negli Stati Uniti, diventando un fenomeno globale solamente in seguito. E persino i Radiohead si stancarono prestissimo di questa canzone, sentendosi schiacciati dal suo successo commerciale. Vabbè, loro sono molto particolari, diciamo così, sì, molto particolari, e per anni si sono rifiutati di suonarla in pubblico. E poi furono accusati persino di plagio, perché la struttura degli accordi all'inizio ricorda moltissimo un brano degli anni 70, adesso non ricordo esattamente l'anno preciso, sì, un brano degli Hollies. Perciò ci fu anche una specie di disputa anche giudiziaria su questo, però secondo me rimane uno dei brani più belli in assoluto. Sono stata contentissima di averla ascoltata oggi.

E questa è l'estate in cui si balla. Avete ballato? Io ho ballato. Persino su un brano di Rama, incredibilmente. Perché sì, quest'estate si usano queste sonorità un pochino così latineggianti, latinoamericane. E ben vengano, perché almeno c'è questo ritorno della musica che ci è mancata, devo dire la verità, ci è mancata tantissimo. E allora, nonostante tutto abbiamo ballato, nonostante il caldo, perché ragazzi, Caronte non si ferma. La notte più calda di Parigi, per esempio, è stata quella tra il 24 e il 25 giugno. Alle porte del weekend, infatti, l'anticiclone Caronte ha schiacciato sempre di più l'Europa. Tra i paesi, vi sto leggendo questo articolo che è interessante perché mi ha veramente inquietata, tra i paesi che stanno vivendo uno dei momenti più drammatici della propria storia climatica c'è senza dubbio la Francia. Dopo la chiusura anticipata del Louvre e della Tour Eiffel, proprio per cercare di limitare i danni alle strutture dati appunto dal caldo, giovedì 25 giugno Meteo France ha dichiarato la vigilanza rossa, che sarebbe appunto l'equivalente del nostro bollino rosso, per 72 dipartimenti. Infatti, secondo i calcoli effettuati, oltre 101 milioni di persone in Europa, di cui più di 50 milioni sono in Francia e 18 milioni in Germania, hanno affrontato temperature superiori ai 35 gradi nel corso della giornata. E voi direte, vabbè, ma da noi sono normali amministrazioni? Da noi forse, da noi sì, nel resto dell'Europa no. A questo dovete aggiungerci anche l'umidità, a cui non sono assolutamente preparati né abituati. Anche le conseguenze sul sistema energetico sarebbero tangibili. Infatti EDF, la maggiore azienda produttrice e distributrice di energia in Francia, ha dovuto fermare 3 reattori nucleari a causa del caldo eccessivo. Voi sapete che per le centrali nucleari funzionano con l'acqua fredda. Se l'acqua si surriscalda oltre 30 gradi può essere molto pericoloso. Infatti le centrali nucleari francesi sono state bloccate. L'ondata di calore inoltre ha colpito anche la Spagna. Ci sarebbero stati almeno 212 decessi attribuibili alle temperature estreme, che sono più del doppio rispetto agli stessi 4 giorni del 2025, quando le vittime erano state 98. A stimarlo l'Istituto de Salud Carlos III di Madrid, attraverso il sistema MOMO, che monitora quotidianamente la mortalità nel paese, calcolando appunto le deviazioni rispetto alle serie storiche e tenendo presente dei dati meteorologici forniti dall'AIMET. Insomma, non ci aspettano veramente tempi duri, e qualcuno mi viene a dire che il riscaldamento globale è un'invenzione delle lobby. No, non è vero assolutamente, perché io ricordo quando ero bambina che le estati non erano assolutamente così, erano piacevoli, molto molto piacevoli.

0: Everything But the Girl, per parlare ancora del caldo. E voi direte, ma la Rituccia ci parla solamente del caldo, ma che cosa sarà, una vecchietta o si è inglesizzata all'improvviso? No, nessuna delle due cose, ragazzi, che mi sta veramente a cuore questa vicenda, perché non vivo più l'estate bene come una volta, questo è vero. E vi do questa notizia per alleggerire un pochino la situazione. Pare che a Londra un convegno proprio sul clima, sul caldo estremo, sia stato annullato proprio a causa del caldo. Ebbene sì, è una situazione così surreale, perché doveva essere un incontro per discutere come città e governi possano adattarsi a temperature sempre più elevate, ma alla fine questo incontro è stato annullato proprio per via del caldo, perché le temperature incredibilmente alte hanno impedito a Londra proprio che potesse avvenire proprio questo incontro, un convegno dedicato alle strategie per affrontare le ondate di calore, e quindi hanno dovuto proprio cancellarlo dopo che le autorità britanniche hanno diramato questo allerta rosso per le temperature estreme. Io ho scoperto una cosa in questi giorni, qui veramente non si può respirare come tipo i pesci, avete presente i pesci fuori dall'acqua? Io, ecco, ho scoperto che mettere la pompa di calore sulla modalità non condizionatore, ma come si dice, ora non mi viene più in mente, va bene, quando mi verrà in mente ve lo dirò magari, perché in questo momento sono anch'io fuori di testa perché sono arrivata in ritardo, ve l'ho detto prima, consuma di meno, poi vi dirò come e perché. Nel frattempo è arrivato il momento del break e noi ci sentiamo subito dopo.
1: Turing 104 Notizie.
2: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. I negoziati tra Libano e Israele continueranno anche oggi, 26 giugno, lo riporta Inet, citando l'ambasciata dello Stato ebraico a Washington, secondo cui a causa del protrarsi delle discussioni i negoziati proseguiranno un altro giorno, le parti dovrebbero tornare a incontrarsi alle 15 ora italiana. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha intanto affermato che l'esercito non si ritirerà dalle zone occupate del Libano meridionale, nonostante la notizia di un retrofront delle truppe. Hezbollah ha accusato Israele di aver preso di mira i cittadini civili che cercavano di tornare alle loro case nel Libano meridionale, uccidendo almeno due persone. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che Washington vuole che l'accordo con Teheran funzioni, ma non è disposta a un accordo a qualsiasi prezzo. Intanto un nuovo episodio di tensione. Hormuz ha portato i Pasdaran a ribadire che lo stretto è aperto solo lungo le rotte autorizzate e che qualunque nave tenti di attraversarlo senza autorizzazione sarà trattata di conseguenza. L'Unione Europea prolunga di un anno le sanzioni economiche nei confronti della Russia. Il Consiglio Europeo ha approvato il rinnovo delle misure restrittive fino al 31 luglio 2027, estendendo di 12 mesi la loro validità. Restano in vigore tutte le principali sanzioni di tipo economico introdotto dopo l'invasione dell'Ucraina. Le restrizioni riguardano il commercio e il sistema finanziario, il settore energetico e le tecnologie a duplice uso, cioè quelle utilizzabili sia in ambito civile sia militare. Tra le misure prolungate anche il divieto di importazione del petrolio russo trasportato via mare. Veniamo in Italia adesso. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Fedena e ritrovate a Formia nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nella provincia di Latina, con obbligo di firma due volte al giorno presso la caserma dei carabinieri. Per i tre indagati dunque niente carcere. I tre indagati usciranno nelle prossime ore dalle celle dove si trovavano e potranno fare ritorno alla loro dimora. Lo sport prosegue la fase a gironi dei mondiali di calcio 2026 con gli ultimi verdetti. Il servizio della redazione.
3: L'Ecuador conquista la qualificazione ai sedicesimi battendo 2-1 la Germania già qualificata, mentre la Costa d'Avorio supera 2-0 il Curaçao e accede al turno successivo. Passa il turno anche l'Australia grazie allo 0-0 contro il Paraguay, che vale il secondo posto nel gruppo D. Nel gruppo F l'Olanda batte 3-1 la Tunisia, chiude il primo posto e affronterà il Marocco in uno dei sedicesimi più attesi. Successo anche della Turchia, che supera gli Stati Uniti per 3-2 con un gol decisivo nel finale di Can Ayan, pur restando fuori dal torneo.
2: Altre 6 gare tra la serata e la notte italiana, alle 21 in campo Norvegia, Francia e Senegal, Iraq, alle 2 di notte Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay, Spagna, alle 5 del mattino ora italiana Nuova Zelanda, Belgio e Egitto, Iran. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Anche se giriamo il mondo in cerca di ciò che è bello, o lo portiamo già in noi, o non lo troveremo. Ralph Waldo Emerson.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

Sono le 11.14, siamo ritornati qui in diretta su Turin 104. Io sono Rituccia, la Rituccia Nocera Nazional Popolare, e questa è Turin Caffè. E così, insomma, siamo ritornati qui a parlare di musica, a parlare di notizie, tanta attualità, e come quella che riguarda per esempio i mondiali. Che cosa è successo? Ne succedono di ogni, veramente. Ogni giorno ci sono non soltanto le notizie sulle partite, ma le notizie che riguardano le extra partite, per esempio quella che è capitata al terzino dell'Inghilterra, Spence, perché Spence ha rifiutato di dare la mano al centrocampista ghanese Partey. Perché secondo voi è successa questa cosa? Il terzino dell'Inghilterra, Dead Spence, non ha stretto la mano al centro del campo ghanese Thomas Partey prima del match a Boston. Voi sapete che è usanza fare così, insomma, prima dell'inizio di una partita i due capitani si stringono la mano. Partey è stato fischiato dai tifosi e aveva saltato la prima partita del mondiale, perché il Canada, se ve lo ricordate bene, non gli aveva concesso il visto. Ha 7 capi d'accusa per stupro e uno per violenza sessuale da 4 donne diverse. Ed Dyer Spence non gli ha stretto la mano. Qualcuno ritiene che sia stato un gesto antisportivo e che, insomma, non è stato ancora accusato, non vuol dire essere stato poi alla fine messo in prigione. Accusa non vuol dire condanna, però voglio anche dire, pure io sarei d'accordo, ma sono 8 denunce, non sono una, ragazzi. O è il più grande perseguitato della storia, o veramente c'è. Cioè, può essere che ci fa o c'è, e insomma sono quelle cose che ti lasciano l'amaro in bocca. Non doveva nemmeno esserci, secondo me, a questi mondiali. Se fosse stato qualcun altro non lo avrebbero neanche fatto partire. Come si sa bene, in questi casi è il denaro che conta più di ogni altra cosa. Non dovrebbe essere così, dovrebbe essere lo sport a venire avanti prima di ogni altra cosa, non il denaro, ma abbiamo capito che non sempre le cose vanno così. C'è un'altra notizia sportiva che però in questo caso è una cosa positiva, ma ne parleremo dopo.

sarà il nuovo singolo di Meek, Beautiful Freaks. Noi l'abbiamo ascoltato, io l'ho ascoltato oggi per la prima volta, magari qui in Turin 104 era già stata mandata, non ho avuto la possibilità di guardare. Mi piace tantissimo. Siamo ritornati qui in diretta per parlare nuovamente di calcio, ma questa volta è una bella notizia, perché si tratta di Maya Gottberg, la giocatrice che era stata lasciata a casa perché incinta. Ebbene sì, questa è una notizia che veramente è una notizia positiva e che veramente lascerà il segno, perché si tratta di una sentenza storica. La Lazio infatti dovrà risarcirla. Che cosa era successo? Era successo che la ragazza praticamente era incinta. Questa notizia ha fatto già il giro del mondo, quindi lasciatevi immaginare quanto ci sarà da discuterci attorno. La Lazio Women è stata condannata dal TAS, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, a risarcire per circa 70.000 euro lordi totali, che vuol dire che sono già pochi, la giocatrice Maya Gottberg, perché la svedese non avrebbe ottenuto il rinnovo del contratto, come invece da accordi verbali già raggiunti, a causa della sua gravidanza. Lei si è giustificata dicendo che non c'è stata malafede, nel senso che è rimasta incinta, non l'ha fatto apposta. Il club di Lotito è stato condannato a pagare queste 70.000 euro. Lei ha detto non c'era malafede, la maternità non è un limite, in effetti così dovrebbe essere, ragazzi, la maternità non è un limite, ma per nessun lavoro, anzi dovrebbe essere incentivata. Poi si lamentano che in Italia non si fanno più bambini. Questa è una sentenza storica che ha fatto rapidamente il giro del mondo e che è destinata a far parlare di sé. Io voglio altresì ricordare che Lotito sta per firmare, se non lo ha già fatto, la compravendita con il club della Regina. Già ho sentito qualcosina in giro, qualcosina che non piace a tutti quelli che fanno parte del club della Regina. Vedremo cosa accadrà, vedremo.

Love the Way You Lie, era 2010, Eminem featuring Rihanna. Quanto tempo è passato, ragazzi, mamma mia, mi sento vecchia. Va bene, lasciamo stare, altrimenti mi casca la depressione addosso. Ecco, l'avevamo nominata la regina ed ecco qui le notizie, sono appena arrivate. La regina da oggi passa da Nino Ballarino a Claudio Lotito. Li volete i dettagli? Anche se non li volete, ve li dico lo stesso. L'attesa è finita! Per qualcuno finalmente, per altri forse no, perché nella giornata di oggi a quanto pare si metterà nero su bianco con la firma che sancirà il passaggio di proprietà appunto della regina da Ballerino a Claudio Lotito. E la conferma arriva proprio dal quotidiano Corriere dello Sport. Lotito compra la regina e non compra per la Lazio, wow, esponendosi sempre di più all'ira dei laziali. Questo era il titolo bello grande, se volete lo potete trovare proprio sul Corriere dello Sport. Ballarino vende la regina e chiude con Reggio per la gioia dei regini, e in effetti era non c'è niente da dire in proposito, perché i regini erano veramente arrabbiatissimi. Unico modo per trasformare i contestatori in ammiratori è scolpirsi un posto nella storia Amaranto. Aveva detto che avrebbe lasciato la società in mani buone e sicure, così secondo lui ha inteso fare, cedendola allo Tito. Mondi opposti in collisione che oggi si fonderanno ufficialmente. Lotito e Ballarino, sfidando i rispettivi forcaioli, vi assicuro che ce ne sono parecchi per entrambi, ebbene sì, firmeranno il closing a metà pomeriggio presso uno studio notarile romano, quindi non qui a Reggio, ma a Roma. Lotito acquisirà la regina, volete sapere per quanto? Bene, io ve lo dico, per 1,5 milioni ed è pronto a investirne 2,5 per la costruzione di una squadra da promozione lampo in C. Chissà se gli riuscirà. Ballarino incasserà meno di quanto sulla carta gli avevo offerto Max Rizzetta, a quanto pare. Era una presunta offerta, chissà se è vero, superiore a 2 milioni. Avrà il suo guadagno, un doppio balsamico dopo anni di contestazioni. La società è sempre complicatissima e noiosissima, così il balletto delle cifre, così come il tentativo di predire le mosse di Lotito. Comunque, oggi la firma, presumibilmente a borsa chiusa, e gli annunci, a meno che non si decida di posticiparli. Ragazzi, a quanto pare sembra che sia finita, cioè io non ci credo finché non lo vedo. Comunque non tutti erano d'accordo sulla scelta di Lotito, ma a quanto pare non siamo noi a decidere, perciò vedremo un pochino cosa accadrà. Nel frattempo

0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
0: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

Sono le 11.38 ragazzi e siamo ritornati qui in diretta. Questo è Touring Café con la Rituccia. E quella era Ariana Grande con il suo ultimo single. Ragazzi, veramente con il video più inquietante che io abbia mai visto per una canzone. Sì che ne hanno fatti, un piccolo film horror davvero. Va bene, di che cosa volete parlare adesso dopo aver parlato della regina e delle ultime novità che riguardano il club, che da ballerino passa così allotito oggi pomeriggio in quel di Roma sotto la firma di un notaio romano per la modica cifra di 1,5 milioni di euro. E chi li ha visti mai? Chi li vedrà mai soprattutto? Sì, lo so di che cosa voglio parlare. Voglio parlare del concerto di Ultimo a Roma. Voi sapete che il 4 luglio ci sarà il concerto di Ultimo a Roma, per un totale di biglietti venduti di numero 250.000. Sì, ebbene sì, 250.000. Pensate che neppure Vasco Rossi ha raggiunto questa cifra. Vasco Rossi ne vendette allora a Modena Park, mi pare, nel 2007, sì, nel 2007 225.000, e non ricordo il resto della cifra, però non arrivò a 250.000. E allora ci sarà questo concerto di Ultimo a Roma. Alcuni fan si sono già accampati per il concerto a Tor Vergata. Ve lo giuro, ci sono 50 gradi a Roma con tanto di tasso di umidità al 99,9%, cosa che io non farei neanche se dovessero pagarmi per farlo, per assistere, per via del caldo, giuro, per via del caldo. E allora, forse ricorderete la vicenda di Fernanda Number Six, la fan messicana di Harry Styles, che fece molto discutere allora dopo essersi accampata a Campovolo per diverse settimane, tra l'altro diverse settimane, con l'obiettivo di conquistare la prima fila. Un caso simile si sta verificando proprio in queste ore in occasione del concerto di Ultimo, appunto, a Tor Vergata, come vi stavo accennando prima, evento al quale parteciperanno proprio 250.000 spettatori, almeno questo è il numero di biglietti che è stato venduto. Secondo quanto riportato sui social, numerosi fan sono giunti sul posto già dal 19 giugno, muniti di tende, in attesa dell'evento appunto fissato per il 4 luglio. I presenti provengono da diverse città, da Taranto, da Napoli, da Mantova, da Ancona. L'obiettivo? Appunto, essere presenti all'inizio dell'evento e ovviamente riuscire ad avere i posti migliori. Sono sconvolta. Allora mi viene in mente che non possiamo pagare la 104 a tutti, ragazzi. È brutto da dire, però ma vi rendete conto? Io capisco tenere le prime file, ma stare sotto il sole rovente in questi giorni, non lo so, ma neanche fosse Pink Floyd, ma non voglio dire niente su Ultimo, che magari è bravissimo, per carità, ma con queste temperature, la tenda per la prima fila, dalla tenda per la prima fila alla tenda per la Croce Rossa, è un attimo, veramente, ci sta un attimo. Ma

Ma che bello a volte riascoltare questi classici, perché sono veramente dei classici che ci sono rimasti dentro. Erano gli Eurythmics e Lynn Lennox ancora faceva parte del duo Sweet Dreams, una canzone che è veramente rimasta dentro di noi. E veniamo adesso, siccome non voglio parlare sempre, non voglio fare polemica, oggi veramente sembra che io stia facendo solo polemiche, ma non sono così davvero. E voglio parlarvi del mercato dei collezionisti, che ieri ha avuto veramente una brutta botta, perché dei ladri sono riusciti ad aprire con la fiamma ossidrica una cassaforte e prendere un bottino da oltre 200.000 euro. Ma che cosa hanno rubato secondo voi? Gioielli, soldi? Assolutamente no. E i ladri non cercavano né gioielli né contanti. In questo appartamento di Via La Spezia, a San Giovanni, hanno portato via rarissime carte Pokémon e One Piece. E chi se la sarebbe aspettato, no? Eppure il mercato di questo tipo di collezionismo è diventato fortissimo, è diventato sempre più in crescita. Il colpo è avvenuto martedì mattina, in pieno giorno. I malviventi hanno forzato la cassaforte con un'attrezzatura da saldatura e sono fuggiti anche, sì, con scarpe e abiti firmati, ma soprattutto loro sapevano effettivamente che cosa andavano a cercare e se lo sono preso. Il proprietario ha scoperto il furto al rientro e ha dato l'allarme. Dovete sapere in realtà che le carte da collezione sono difficilissime da rintracciare, perché poi come fai a dire quelle sono mie oppure no? E sempre più preziose, perché sono ormai diventate un obiettivo della criminalità. Le indagini sono in corso e sì, i rilievi nell'appartamento, però probabilmente non le ritroveranno mai più. Sì, i furti di questo tipo sono ormai H24, li fanno con gli scooter rubati come fossero caramelle, e ci riescono facilmente. Comunque staremo a vedere come andrà a finire.

Ma ve l'ho detto che quest'estate sarebbero andate queste melodie latinoamericane che ci avrebbero fatto ballare, e tutti quanti, almeno quasi tutti i musicisti, i cantanti, quelli più giovani almeno, che si stanno cimentando quest'estate, hanno proprio affrontato questo tipo di melodie. Flamenco paranoia, infatti, sta diventando davvero una paranoia. E adesso voglio parlarvi di questa notizia, di questa tragedia che ci ha praticamente preso tutti. Sto parlando del terremoto in Venezuela, che ha sconvolto tutto il mondo in realtà, non solamente il Venezuela, dove ci sono stati 235 vittime e 4.300 feriti, ma il numero è destinato ad aggravarsi, perché 49.411 persone sono state segnalate come disperse, e ha detto la piattaforma online Desaparecidos per quel che riguarda appunto il terremoto in Venezuela. Però c'è un però: l'alert apparso 30 secondi prima del terremoto sui telefoni ha contribuito a salvare la vita a molte persone. Sì, il sistema di Google ha percepito la prima ondata che ha preceduto il sisma violento. Sì, dovete sapere questa cosa, neppure io ne ero a conoscenza, l'ho scoperta da poco. Quando i terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito a pochi secondi di distanza il nord del Venezuela, chi possedeva questo tipo di telefono e il sistema operativo sviluppato da Android, presente in oltre 3,9 miliardi di dispositivi nel mondo, lo ha saputo qualche istante prima di avvertire la scossa. A Maracuay, quartiere a ovest della capitale, rimasto tra i meno colpiti, il sistema di allerta sismica integrato ha fatto comparire un avviso sui telefoni circa 30 secondi prima del terremoto, e in quei pochi secondi, però hanno potuto fare la differenza, hanno avuto il tempo di uscire di casa. Appunto, sembrano pochi, però molta gente è riuscita a salvarsi proprio grazie a quei 30 secondi. Direte voi, ma è poco, ma pensate se non ci fosse stato niente. In realtà questa è una bellissima notizia. Va bene, io adesso faccio una piccola pausa, poi ci rivediamo subito dopo per i saluti.

Mi è sembrato di assistere a una puntata di Ciao Darwin. Evidentemente oggi i video sono stati scelti dal sistema proprio così. Piccoli film horror crescono. E va bene, con Come and Down io vi saluto e vi do appuntamento a lunedì. L'orario è arrivato, il break con il radiogiornale mi sta bussando alla porta. Io mi sono ricordata che cosa volevo dirvi a proposito dei condizionatori. Lo sapete ormai, il cervello quello è, la funzione deumidificatore vi aiuterà a sopportare questo caldo estremo di questi giorni. Mettetela su funzione modalità deumidificatore, farà meno male anche all'ambiente perché manderà all'esterno meno calore e voi sarete più tranquilli, farà anche meno rumore. E Rituccia Nocera vi saluta qui, vi dà appuntamento a lunedì sempre alle ore 10. Non mi resta altro che salutarvi. Rimanete sempre su Turin 104, la musica migliore di tutto il mondo.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. I negoziati tra Libano e Israele continueranno anche oggi, 26 giugno, lo riporta Inet, citando l'ambasciata dello Stato ebraico a Washington, secondo cui a causa del protrarsi delle discussioni i negoziati proseguiranno un altro giorno, le parti dovrebbero tornare a incontrarsi alle 15 ora italiana. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha intanto affermato che l'esercito non si ritirerà dalle zone occupate del Libano meridionale, nonostante la notizia di un retrofront delle truppe. Hezbollah ha accusato Israele di aver preso di mira i cittadini civili che cercavano di tornare alle loro case nel Libano meridionale, uccidendo almeno due persone. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che Washington vuole che l'accordo con Teheran funzioni, ma non è disposta a un accordo a qualsiasi prezzo. Intanto un nuovo episodio di tensione. Hormuz ha portato i Pasdaran a ribadire che lo stretto è aperto solo lungo le rotte autorizzate e che qualunque nave tenti di attraversarlo senza autorizzazione sarà trattata di conseguenza. L'Unione Europea prolunga di un anno le sanzioni economiche nei confronti della Russia. Il Consiglio Europeo ha approvato il rinnovo delle misure restrittive fino al 31 luglio 2027, estendendo di 12 mesi la loro validità. Restano in vigore tutte le principali sanzioni di tipo economico introdotto dopo l'invasione dell'Ucraina. Le restrizioni riguardano il commercio e il sistema finanziario, il settore energetico e le tecnologie a duplice uso, cioè quelle utilizzabili sia in ambito civile sia militare. Tra le misure prolungate anche il divieto di importazione del petrolio russo trasportato via mare. Veniamo in Italia adesso. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella al Fedele e ritrovati a Formia nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nella provincia di Latina, con obbligo di firma due volte al giorno presso la caserma dei carabinieri. Per i tre indagati dunque niente carcere. I tre indagati usciranno nelle prossime ore dalle celle dove si trovavano e potranno fare ritorno alla loro dimora. Lo sport prosegue la fase a gironi dei mondiali di calcio 2026 con gli ultimi verdetti. Il servizio della redazione.
2: L'Ecuador conquista la qualificazione ai sedicesimi battendo 2-1 la Germania già qualificata, mentre la Costa d'Avorio supera 2-0 il Curaçao e accede al turno successivo. Passa il turno anche l'Australia grazie allo 0-0 contro il Paraguay, che vale il secondo posto nel gruppo D. Nel gruppo F l'Olanda batte 3-1 la Tunisia, chiude il primo posto e affronterà il Marocco in uno dei sedicesimi più attesi. Successo anche della Turchia, che supera gli Stati Uniti per 3-2 con un gol decisivo nel finale di Can Ayan, pur restando fuori dal torneo.
1: Altre sei gare tra la serata e la notte italiana: alle 21 in campo Norvegia, Francia e Senegal, Iraq; alle 2 di notte Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay, Spagna; alle 5 del mattino ora italiana Nuova Zelanda, Belgio e Egitto, Iran. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità: MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Abbiamo la terra non in eredità dai genitori, ma in affitto dai figli. Proverbio indiano.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
2: Touring 104. Questa è
3: Touring
2: 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il numero di persone di cui non si hanno notizie in Venezuela dopo il terremoto di ieri che ha devastato anche la capitale Caracas. Sul sito web venezuelano dedicato alle persone scomparse le segnalazioni hanno superato quota 50.000. Il sito permette alle persone di condividere i dettagli e l'ultima posizione dei propri cari nella speranza di contribuire alle operazioni di ricerca e soccorso in tutto il paese. Circa 250 al momento il bilancio dei morti, finora accertati oltre 4.000 feriti, il servizio della redazione.
2: Tra le vittime accertate c'è anche un italo-venezuelano, mentre la Farnesina riferisce di numerose segnalazioni di connazionali con i quali non è stato ancora possibile ristabilire i contatti. Dalle macerie arriva però anche una storia di speranza. I soccorritori sono riusciti ad estrarre vivo un neonato. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato l'arrivo nelle prossime ore di squadre internazionali di soccorso dall'Italia, una missione della protezione civile con 40 vigili del fuoco specializzati nelle operazioni di ricerca e salvataggio destinati a raggiungere Caracas per affiancare le autorità venezuelane.
1: Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron hanno rivendicato la solidità dei rapporti tra i due paesi, definendoli partner indispensabili per il futuro dell'Europa. Sentiamo Giorgia Meloni.
3: Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Noi siamo due grandi nazioni fondatrici dell'Unione Europea con interessi convergenti in moltissimi campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale, che sono la nostra ricchezza, rappresentano un valore aggiunto per l'intero continente europeo e non solo, e vengono riflesse nella ampiezza della nostra cooperazione.
1: Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia con temperature al suolo che, secondo l'ESA, in alcune zone raggiungono i 55 gradi. Venerdì da bollino rosso oggi per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica a Firenze. Intanto in Europa per l'AFA muoiono decine di persone. In Francia un bimbo di 3 anni è deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France e il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano ad oltre 200. In provincia di Foggia una donna e due uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È accaduto alle 4:30 della notte scorsa lungo la statale 89 che collega Foggia a Manfredonia. L'auto uscita di strada si sarebbe ribaltata sulla carreggiata più volte andando completamente distrutta. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno già iniziato il sopralluogo per ricostruire la dinamica. Non è ancora chiaro perché sia avvenuto l'incidente. L'ultima pagina in chiusura: Napoli da domani tornerà ad essere nuovamente accessibile ai cittadini, seppur in forma parziale. Il parco Virgiliano, saranno aperti il piazzale d'ingresso, il viale nord, il Belvedere, la piazza adiacente all'ingresso di via Tito Lucrezio Caro. In fase di completamento gli interventi di restauro del parco che hanno riguardato in particolare il portale monumentale e il piazzale d'ingresso. Restano da ultimare alcune finiture come il rivestimento delle sedute e la sistemazione delle aree verdi circostanti. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora.

0: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincere

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Touring 104 Notizie.
1: Il presidente della regione Calabria, Roberto Chiuto, rivendica i risultati raggiunti dalla sua amministrazione e attacca l'opposizione. In un video pubblicato sui social, il governatore ha annunciato l'approvazione del riparto del Fondo Sanitario Regionale con una delibera di giunta, la prima dopo 17 anni non firmata da commissario. Occhiuto ha richiamato i dati della Banca d'Italia sulla crescita del PIL, dell'occupazione e del traffico aeroportuale, definendo l'opposizione sfigata per aver a suo dire esultato davanti ai rilievi della Corte dei Conti sull'uscita dal commissariamento della sanità. Nuova aggressione nel carcere di Arghillà. Un agente della polizia penitenziaria ha riportato, secondo il sindacato OSAP, contusioni giudicate gravissime. Il segretario generale aggiunto, Pasquale Montesano, parla di una situazione ormai fuori controllo, aggravata dal sovraffollamento e da problemi organizzativi. Il sindacato chiede un intervento urgente del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Ministero della Giustizia, annunciando una mobilitazione se non arriveranno risposte immediate. Nursing e CISL Funzione Pubblica lanciano l'allarme sulla situazione del pronto soccorso del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. I sindacati denunciano una grave carenza di personale, problemi organizzativi e logistici, mancanza di barelle e criticità nella tutela della privacy durante il triage. Tra le richieste anche un potenziamento dell'organico, una migliore gestione dei flussi di accesso e la convocazione urgente di un tavolo di confronto con i vertici aziendali per affrontare le problematiche segnalate.
2: Lo sport.
3: L'operatività del nuovo sindaco Francesco Cannizzaro è stata visibile sin dai primi giorni. Ieri mattina Reggio Calabria si è svegliata con l'operazione Piazza Pulita, un intervento straordinario che punta a restituire decoro ad una città da troppo tempo costretta a convivere con rifiuti abbandonati, incuria e situazioni al limite della normalità. Nel corso della conferenza stampa, rispondendo alla domanda di un collega, il sindaco è tornato anche sul tema Regina. Il primo cittadino ha sottolineato ancora una volta il peso sociale e sportivo del club amaranto per la città, in un momento in cui resta alta l'attesa per la cessione della società con il nome di Claudio Lotito al centro della trattativa. È evidente che il sindaco abbia davanti problemi numerosi e molto più urgenti, dai rifiuti ai servizi, dal decoro urbano alla macchina amministrativa, ma proprio perché la Regina rappresenta molto più di una squadra di calcio, spesso viene sollecitato anche su questa tematica che lui stesso ha inteso affrontare in prima persona. E siccome risponde sempre presente al primo cittadino, è stato rivolto un invito. Non è stato possibile accedere all'interno del granilo per verificare direttamente la situazione e realizzare qualche ripresa. Dall'esterno però il terreno di gioco è facilmente visibile, l'impressione non è positiva. Diverse zone del rettangolo di gioco appaiono bruciate, probabilmente anche a causa del caldo intenso di questi giorni. Dopo gli ultimi due anni in cui era stata riservata grande attenzione al manto erboso, il rischio è quello di compiere un passo indietro se non si interviene immediatamente. Chi conosce la gestione di un campo di calcio sa bene quanto sia complicato riportarlo in condizioni ottimali. Taglio, semina, risemina e tempi di crescita richiedono programmazione. Intervenire tardi significherebbe aggiungere un problema ulteriore alla nuova proprietà, proprio nel momento in cui si dovrà ripartire. Lo stesso discorso vale per il centro sportivo Sant'Agata. Dalla fine del campionato, e forse anche da qualche settimana prima, la struttura è in totale stato di abbandono e per rimettere tutto a regime ci vorrà del tempo. Quindi, tornando all'operatività del sindaco Cannizzaro, lo invitiamo a fare visita alle due strutture per prendere atto del loro stato attuale, ma probabilmente ha già pensato di farlo. Sul fronte società, attesa nel pomeriggio la firma per la cessione del club da Ballarino a Lotito. Sul fronte mercato, l'attaccante Luca Ferraro, in scadenza di contratto, si è accasato alla Fidelis Andria, mentre il direttore generale Giuseppe Praticò ha salutato e ringraziato tutti con un lungo post e ha annunciato il suo trasferimento al Campobasso.
2: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Accuratezza e profondità contrassegnano tutte le persone di successo. Il genio è l'arte di prendersi infinita cura delle cose. Albert Hubert.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
10: Questa è Turing 104.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Turin 104.
1: Smash It's Up Chart. Turin 104 Notizie.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le tensioni nel Golfo Persico. Secondo quanto scrive l'agenzia Bloomberg, il traffico navale nello stretto di Hormuz continua regolarmente in entrambe le direzioni con le navi commerciali che utilizzano la rotta meridionale, nonostante ieri un attacco ad una nave rivendicata dai Pasdaran iraniani ha indotto l'Organizzazione Marittima Mondiale dell'ONU a sospendere l'evacuazione delle navi dal Golfo Persico. Dati satellitari, scrive Bloomberg, mostrano petroliere a pieno carico in uscita e super petroliere in entrata, con un aumento dei transiti a transponder attivi che indica una parziale ripresa della fiducia tra gli armatori. L'Italia continua a fare i conti con il clima estremo, diviso tra caldo record e violenti temporali. Il servizio della redazione.
3: Oggi salgono a 18 le città contrassegnate dal bollino rosso per l'AFA, con ingresso di Genova nell'elenco dei centri a maggior rischio. Allerta gialla invece per il maltempo in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. L'emergenza riguarda anche il resto d'Europa. In Spagna tra domenica e mercoledì sono stati registrati 212 decessi collegati alle alte temperature. In Francia un bambino di 3 anni è stato trovato morto all'interno di un'auto lasciata sotto il sole, mentre a Parigi da oggi entra in vigore il divieto di consumo di alcolici in alcune aree della città per limitare i rischi legati all'ondata di calore.
2: Resta alto il rischio blackout per l'elevata richiesta energetica a causa dell'utilizzo dei condizionatori. A Napoli intanto sono terminate ieri sera, dopo quasi 72 ore ininterrotte di lavoro, le attività di ripristino dei sottoservizi posati nel cunicolo di Corso Umberto I, danneggiati lo scorso 22 giugno da sovraccarichi energetici. Di nuovo in servizio le linee elettriche, la pubblica illuminazione e i servizi di telefonia nelle aree del centro storico intorno a Piazza Bovio. L'amministrazione comunale esprime soddisfazione per il lavoro sinergico svolto dagli enti gestori e ringrazia tutti i lavoratori che sono stati impegnati in questi giorni. E sempre nel capoluogo campano alcuni disoccupati hanno trascorso la notte sul tetto del Maschio Angioino. La protesta organizzata dalle sigle Movimento 7 Novembre e Cantiere 167 Scampia è iniziata ieri, prosegue anche oggi. Alla base, secondo quanto riferiscono alcuni loro portavoce, è che al momento non ci sarebbe nessuna certezza per i 600 tirocini che sarebbero dovuti partire il prossimo 1 luglio, nonostante la firma dei contratti oggi in programma un corteo ed altre iniziative. A Milano un uomo ha travolto prima un motociclista e poi un pedone ed è scappato senza prestare soccorso. La polizia locale ha arrestato un 37enne ucraino per omissione di soccorso e lesioni gravissime. Il tutto è accaduto intorno alla mezzanotte in una zona ad est della città. Il conducente, che guidava una Mercedes, non ha rispettato la precedenza ad un incrocio, travolgendo un motociclista che ora sarebbe in gravi condizioni ospedale. Dopo il primo incidente l'uomo è fuggito e ha investito un pedone, fuggendo ancora senza fermarsi. Il conducente è risultato positivo all'alcol test e aveva un tasso alcolemico di 0,91. Il gruppo cinese Rept Battero, tra i principali produttori mondiali di batterie e sistemi di accumulo energetico, ha annunciato una partnership strategica con l'Inter, di cui diventa partner globale ufficiale per le batterie e l'accumulo energetico. Il primo evento pubblico in Europa per celebrare l'accordo si è svolto a Monaco di Baviera in occasione della fiera Intersolar Europe, con la partecipazione dell'ex campione nerazzurro Lothar Matthaus, controllata del gruppo cinese Xinzhang Holding. Rept Battero ha chiuso il 2025 con ricavi per 24,33 miliardi di yuan, circa 3,1 miliardi di euro, e un utile netto di 681 milioni di yuan, 87 milioni di euro. Con questo per il momento è tutto, a più tardi.
1: Turin 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
7: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui.
1: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, video

0: @progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor

0: During 104 Notizie.
1: Il presidente della regione Calabria, Roberto Chiuto, rivendica i risultati raggiunti dalla sua amministrazione e attacca l'opposizione. In un video pubblicato sui social, il governatore ha annunciato l'approvazione del riparto del Fondo Sanitario Regionale con una delibera di giunta, la prima dopo 17 anni non firmata da commissario. Occhiuto ha richiamato i dati della Banca d'Italia sulla crescita del PIL, dell'occupazione e del traffico aeroportuale, definendo l'opposizione sfigata per aver a suo dire esultato davanti ai rilievi della Corte dei Conti sull'uscita dal commissariamento della sanità. Nuova aggressione nel carcere di Arghillà. Un agente della polizia penitenziaria ha riportato, secondo il sindacato OSAP, contusioni giudicate gravissime. Il segretario generale aggiunto, Pasquale Montesano, parla di una situazione ormai fuori controllo, aggravata dal sovraffollamento e da problemi organizzativi. Il sindacato chiede un intervento urgente del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Ministero della Giustizia, annunciando una mobilitazione se non arriveranno risposte immediate. Nursing e CISL Funzione Pubblica lanciano l'allarme sulla situazione del pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. I sindacati denunciano una grave carenza di personale, problemi organizzativi e logistici, mancanza di barelle e criticità nella tutela della privacy durante il triage. Tra le richieste anche un potenziamento dell'organico, una migliore gestione dei flussi di accesso e la convocazione urgente di un tavolo di confronto con i vertici aziendali per affrontare le problematiche segnalate.
2: Lo sport.
3: L'operatività del nuovo sindaco Francesco Cannizzaro è stata visibile sin dai primi giorni. Ieri mattina Reggio Calabria si è svegliata con l'operazione Piazza Pulita, un intervento straordinario che punta a restituire decoro ad una città da troppo tempo costretta a convivere con rifiuti abbandonati, incuria e situazioni al limite della normalità. Nel corso della conferenza stampa, rispondendo alla domanda di un collega, il sindaco è tornato anche sul tema Regina. Il primo cittadino ha sottolineato ancora una volta il peso sociale e sportivo del club amaranto per la città, in un momento in cui resta alta l'attesa per la cessione della società con il nome di Claudio Lotito al centro della trattativa. È evidente che il sindaco abbia davanti problemi numerosi e molto più urgenti, dai rifiuti ai servizi, dal decoro urbano alla macchina amministrativa, ma proprio perché la Regina rappresenta molto più di una squadra di calcio, spesso viene sollecitato anche su questa tematica che lui stesso ha inteso affrontare in prima persona. E siccome risponde sempre presente al primo cittadino, è stato rivolto un invito. Non è stato possibile accedere all'interno del granilo per verificare direttamente la situazione e realizzare qualche ripresa. Dall'esterno però il terreno di gioco è facilmente visibile, l'impressione non è positiva. Diverse zone del rettangolo di gioco appaiono bruciate, probabilmente anche a causa del caldo intenso di questi giorni. Dopo gli ultimi 2 anni in cui era stata riservata grande attenzione al manto erboso, il rischio è quello di compiere un passo indietro se non si interviene immediatamente. Chi conosce la gestione di un campo di calcio sa bene quanto sia complicato riportarlo in condizioni ottimali. Taglio, semina, risemina e tempi di crescita richiedono programmazione. Intervenire tardi significherebbe aggiungere un problema ulteriore alla nuova proprietà, proprio nel momento in cui si dovrà ripartire. Lo stesso discorso vale per il centro sportivo Sant'Agata. Dalla fine del campionato, e forse anche da qualche settimana prima, la struttura è in totale stato di abbandono e per rimettere tutto a regime ci vorrà del tempo. Quindi, tornando all'operatività del sindaco Cannizzaro, lo invitiamo a fare visita alle 2 strutture per prendere atto del loro stato attuale, ma probabilmente ha già pensato di farlo. Sul fronte società, attesa nel pomeriggio la firma per la cessione del club da Ballarino a Lotito. Sul fronte mercato, l'attaccante Luca Ferraro, in scadenza di contratto, si è accasato alla Fisellis Andria, mentre il direttore generale Giuseppe Praticò ha salutato e ringraziato tutti con un lungo post e ha annunciato il suo trasferimento al Campobasso.
2: Touring 104. Informazione e passione. Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Ad essere giovani si impara da vecchi. Proverbio popolare.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Smash It Memories, un super classico, ora

0: Questa è Touring 104.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.

0: Buona Estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 in ordine sparso.

0: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: Touring 104 notizie.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura le tensioni nel Golfo Persico. Secondo quanto scrive l'agenzia Bloomberg, il traffico navale nello stretto di Hormuz continua regolarmente in entrambe le direzioni con le navi commerciali che utilizzano la rotta meridionale, nonostante ieri un attacco ad una nave rivendicata dai Pasdaran iraniani ha indotto l'Organizzazione Marittima Mondiale dell'ONU a sospendere l'evacuazione delle navi dal Golfo Persico. Dati satellitari, scrive Bloomberg, mostrano petroliere a pieno carico in uscita e super petroliere in entrata, con un aumento dei transiti a transponder attivi che indica una parziale ripresa della fiducia tra gli armatori. L'Italia continua a fare i conti con il clima estremo, diviso tra caldo record e violenti temporali, il servizio della redazione.
3: Oggi salgono a 18 le città contrassegnate dal bollino rosso per l'AFA, con ingresso di Genova nell'elenco dei centri a maggior rischio. Allerta gialla invece per il maltempo in Basilicata, Calabria, Lombardia, Sardegna e Sicilia. L'emergenza riguarda anche il resto d'Europa. In Spagna tra domenica e mercoledì sono stati registrati 212 decessi collegati alle alte temperature. In Francia un bambino di 3 anni è stato trovato morto all'interno di un'auto lasciata sotto il sole, mentre a Parigi da oggi entra in vigore il divieto di consumo di alcolici in alcune aree della città per limitare i rischi legati all'ondata di calore.
2: Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia, con temperature al suolo che, secondo l'ESA, in alcune zone raggiungono i 55 gradi. Venerdì da bollino rosso oggi per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica a Firenze. Intanto in Europa per l'AFA muoiono decine di persone. In Francia un bimbo di 3 anni è deceduto in auto nella regione dell'Île-de-France e il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano ad oltre 200. In provincia di Foggia una donna e due uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È accaduto alle 4:30 della notte scorsa lungo la statale 89 che collega Foggia a Manfredonia. L'auto uscita di strada si sarebbe ribaltata sulla carreggiata più volte, andando completamente distrutta. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno già iniziato il sopralluogo per ricostruire la dinamica. Non è ancora chiaro perché sia avvenuto l'incidente. L'ultima pagina in chiusura: Napoli da domani tornerà ad essere nuovamente accessibile ai cittadini. Seppur in forma parziale, il Parco Virgiliano, saranno aperti il piazzale di ingresso, il Viale Nord, il Belvedere, la piazza adiacente all'ingresso di via Tito Lucrezio Caro. In fase di completamento gli interventi di restauro del parco, che hanno riguardato in particolare il portale monumentale e il piazzale d'ingresso, restano da ultimare alcune finiture come il rivestimento delle sedute e la sistemazione delle aree verdi circostanti. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a dopo.
1: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Afferra il presente e affidati al domani il meno possibile. Orazio Flacco.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Benvenuti. Ok. Benvenuti a casa.

play della sigla, ha rischiacciato in automatico Calvin Harris, perché con questa canzone apriamo la puntata di venerdì 26 giugno. Everybody, questo lo presti, giusto?

Non è anche lyric video, perché tutte le canzoni che noi passiamo vengono, cioè un video in corrispondenza, cioè per gli amici che guardano la radio, Radio Touring sul canale sia l'87 il digitale terrestre che anche sul sito Touring 104. Però molte volte molti artisti non fanno i video, cioè mandano un fermo immagine alla copertina del disco. Però a quanto pare Calvin Harris ci ha ripensato, ha messo la cantante protagonista della prima canzone di venerdì 26 giugno di Supercastle Presti.

Però domani mi hanno detto che avevano ste parti, cioè il clima sarà una delle regioni più, città più calde d'Italia. Va bene, dai, non ci pensiamo. Siamo venerdì 26 giugno, oggi tra le altre cose si conclude questa bellissima nuova avventura con Voices alle 19. L'ultima puntata per questa stagione con Benvenuto Marra delle Brigate, tanti ospiti, quindi mi raccomando, seguitela perché è sempre interessante, ci sono dei protagonisti del territorio che, cioè, intervistano tre blocchi ogni giorno, dal lunedì, mercoledì, no, cioè lunedì, mercoledì e venerdì, cioè nuove interviste a settimana, nuovi personaggi che raccontano sempre qualcosa ed è molto molto divertente. Quindi oggi ultima puntata anche per loro, molti programmi della radio sono già mezzi in vacanza e noi però continuiamo, questo è Castello Presi, continuerà tutto luglio e anche qualche cosina ad agosto.

Oggi siamo abbastanza esaltati perché ufficialmente abbiamo aperto la prima festa nostra dell'estate di Fry Delicious, dove c'è solo aspettare 8 giorni, poi vi diamo delle indicazioni. Ma questa è Radio Touring, la vostra colonna sonora di quest'estate 2026, diabolicamente perfetta sia in FM.

di qualche anno fa, che usano sempre i produttori discografici. Sono dei campioni meravigliosi che io ricordo dagli anni 90-80. Era Prosper la canzone che avete sentito. Oggi super discoteca come inizio serata, cioè come inizio pomeriggio. Stavo per dire pomeriggio 9.4, ma in realtà era la prima radio che ho iniziato a fare, Reggio 104. Questa è Radio Tuning.

Chi è che ha toccato il microfono? Sei stato tu, Niki? Qua. Qua ci sono i fantasmi, ragazzi. Ciao. Dai, mi piaceva st'intro. Volevo metterlo. Il nuovo singolo di Bruno Mars, novità on my soul.

0: questa è Touring 104.
1: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento, dalle feste di compleanno

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

Non c'è ancora il video di Fulminacci, non l'ha fatto. Lo dico per gli amici che guardano la TV, giustamente. Era Maledetto Me, siamo tornati in diretta 37 minuti dopo le 17, grazie. Casa Lo Presti con me fino alle 19, da lunedì al venerdì. Che bello, ragazzi, venerdì 26 giugno. Auguri, se festeggiate qualsiasi cosa oggi, vi lascio con... No, vi lascio, già partito un singolo sorprendente, perché subito al secondo posto della nostra classifica, la Smash It's Up Chart, in onda ogni pomeriggio dalle 2 alle 5, poi la nostra programmazione di tutta Radio Touring.

Particulars. Sembra dire particular, in realtà il titolo esatto è Dracula. Era nel nuovo tema. Entra in velocità. Come on,

Meraviglia sta canzone, la nuova canzone per l'album. Dobbiamo aspettare a settembre, ma ho visto che ci saranno tante collaborazioni, anche Sia tra le altre cose canterà un assieme al mito di Chag Khan, Baby. Castello Pressi, siamo sempre in diretta. Call of You Baby è la numero uno questa settimana nella nostra super programmazione. Facciamo un po' una classifica, tipo super classifica, so per intenderti. Però ha un altro nome, Smash It Up Chart. Irama.

Cabana. In super velocità, come ogni giorno, vi facciamo sentire, vi regaliamo tantissime canzoni nuove, molte le intercettiamo dopo un ascolto veramente incredibile di tanti singoli che arrivano in redazione. Non è facile intuire i gusti delle persone, poi però ci riusciamo. 50 anni di Radio Tuning festeggiati il primo marzo, è stata una bellissima festa radiofonica quella domenica, me la ricordo, da

ci sono dei termini che nel corridoio della radio, nelle stanze dove magari ascoltiamo un bel po' di musica, sono termini spettacolari. Mi ricordo Danny quando diceva, sentiva delle canzoni, diceva semplice ed efficace questa canzone, cioè poi vai sul vocabolario, non esistono queste due parole attaccate, però la radio, il fascino di parlare alla radio e di dire dei termini incredibili, ci può stare, dai. 10 minuti alle 18, poi la nostra informazione, adesso la nuova di Olivia.

0: Ehi, ehi, ehi.
1: Ma si legge porno.
0: Come on, baby.
2: Ehi, hey, da quant'è che facciamo dalle 17 alle 19 Radio Tu in 104? Passati tanti anni. Eh sì, dai, almeno 12 anni, caso lo presi. Questo orario prime time, lo dicono, perché è l'orario di maggior ascolto, basta delle rivelazioni, prima la mattina, mattina presto, intorno alle 7, e poi dalle 5 alle 19, un ottimo orario. Va bene, erano le bambole di Pezza. Io vi faccio sentire una cosa adesso, una canzone spettacolare di qualche anno fa, perché ogni mezz'ora passiamo le canzoni del nostro bellissimo archivio storico, e poi subito le news. Va bene, vai a Stella.

0: Touring 104 Notizie.
1: Il presidente della regione Calabria, Roberto Chiuto, rivendica i risultati raggiunti dalla sua amministrazione e attacca l'opposizione. In un video pubblicato sui social, il governatore ha annunciato l'approvazione del riparto del Fondo Sanitario Regionale con una delibera di giunta, la prima dopo 17 anni non firmata da commissario. Occhiuto ha richiamato i dati della Banca d'Italia sulla crescita del PIL, dell'occupazione e del traffico aeroportuale, definendo l'opposizione sfigata per aver a suo dire esultato davanti ai rilievi della Corte dei Conti sull'uscita dal commissariamento della sanità. Nuova aggressione nel carcere di Arghillà. Un agente della polizia penitenziaria ha riportato, secondo il sindacato OSAP, contusioni giudicate gravissime. Il segretario generale aggiunto, Pasquale Montesano, parla di una situazione ormai fuori controllo, aggravata dal sovraffollamento e da problemi organizzativi. Il sindacato chiede un intervento urgente del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Ministero della Giustizia, annunciando una mobilitazione se non arriveranno risposte immediate. Nursing e CISL Funzione Pubblica lanciano l'allarme sulla situazione del pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. I sindacati denunciano una grave carenza di personale, problemi organizzativi e logistici, mancanza di barelle e criticità nella tutela della privacy durante il triage. Tra le richieste anche un potenziamento dell'organico, una migliore gestione dei flussi di accesso e la convocazione urgente di un tavolo di confronto con i vertici aziendali per affrontare le problematiche segnalate.
2: Lo sport.
3: L'operatività del nuovo sindaco Francesco Cannizzaro è stata visibile sin dai primi giorni. Ieri mattina Reggio Calabria si è svegliata con l'operazione Piazza Pulita, un intervento straordinario che punta a restituire decoro ad una città da troppo tempo costretta a convivere con rifiuti abbandonati, incuria e situazioni al limite della normalità. Nel corso della conferenza stampa, rispondendo alla domanda di un collega, il sindaco è tornato anche sul tema Regina. Il primo cittadino ha sottolineato ancora una volta il peso sociale e sportivo del club amaranto per la città, in un momento in cui resta alta l'attesa per la cessione della società con il nome di Claudio Lotito al centro della trattativa. È evidente che il sindaco abbia davanti problemi numerosi e molto più urgenti, dai rifiuti ai servizi, dal decoro urbano alla macchina amministrativa, ma proprio perché la Regina rappresenta molto più di una squadra di calcio, spesso viene sollecitato anche su questa tematica che lui stesso ha inteso affrontare in prima persona. E siccome risponde sempre presente al primo cittadino, è stato rivolto un invito. Non è stato possibile accedere all'interno del granilo per verificare direttamente la situazione e realizzare qualche ripresa. Dall'esterno però il terreno di gioco è facilmente visibile, l'impressione non è positiva. Diverse zone del rettangolo di gioco appaiono bruciate, probabilmente anche a causa del caldo intenso di questi giorni. Dopo gli ultimi due anni in cui era stata riservata grande attenzione al manto erboso, il rischio è quello di compiere un passo indietro se non si interviene immediatamente. Chi conosce la gestione di un campo di calcio sa bene quanto sia complicato riportarlo in condizioni ottimali. Taglio, semina, risemina e tempi di crescita richiedono programmazione. Intervenire tardi significherebbe aggiungere un problema ulteriore alla nuova proprietà, proprio nel momento in cui si dovrà ripartire. Lo stesso discorso vale per il centro sportivo Sant'Agata. Dalla fine del campionato, e forse anche da qualche settimana prima, la struttura è in totale stato di abbandono e per rimettere tutto a regime ci vorrà del tempo. Quindi, tornando all'operatività del sindaco Cannizzaro, lo invitiamo a fare visita alle due strutture per prendere atto del loro stato attuale, ma probabilmente ha già pensato di farlo. Sul fronte società, attesa nel pomeriggio la firma per la cessione del club da Ballarino a Lotito. Sul fronte mercato, l'attaccante Luca Ferraro, in scadenza di contratto, si è accasato alla Fiselli Sandria, mentre il direttore generale Giuseppe Praticò ha salutato e ringraziato tutti con un lungo post e ha annunciato il suo trasferimento al Campobasso.
4: Touring 104. Informazione e passione.
5: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento.

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Agli stupidi non capita mai di pensare che il merito e la buona sorte sono strettamente correlati. Cesare Pavese.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Questa è Touring 104.

tutti i monitor, Baby K, che ha aperto la seconda ora di Caso Presi. C'è Nicky Nicky dall'altra parte che mette i dischi, che gustiamo in vacanza. Però mi ha detto che il 4 sarà la festa di Friday Licious, cioè torna, arriverà in barca.

ma sei il Tempest, no? Che meraviglia, ragazzi. Salutiamo Lily, perché oggi doveva essere qua con noi, però ci aveva già anticipato, non sarebbe venuta nei nostri super mega studios di Radio Turin 104. Siamo anche collegati con l'87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia. Questa è Casa Lopresti.

appuntamento alle 17 alle 18, un'ora. Bunker Beast originale della radio, recitavamo tutti i dischi un po' afro house e Ugger era uno dei protagonisti e lo è tuttora, ragazzi. Pronti? Ehi Nicky, accendi la strobo perché qua balliamo e ci vuole l'effetto da discoteca.

l'ho detto, torno con Friday Licious, quindi devo esercitarmi a, grazie a Nika, a sentire le canzoni degli anni 70, 80, 90. Questa era dell'84. Morricone.

0: una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

Bam. Tommaso Paradiso, mi ero distratto un attimo, ma in realtà ero andato nell'altra stanza dove c'è tutto il quartier generale, tutti gli inserimenti delle canzoni, perché oggi sono uscite tante canzoni, molte le avete sentite nella puntata con la mattina 10:30 con la nostra stupenda Rita, però qualche duna la passiamo noi in anteprima perché il video è arrivato proprio pomeriggio, la nuova di Katy Perry, senti un po'.

I love you baby. Ci stiamo avvicinando alle 19, quindi termina la settimana di Casa Loppressi. Tra un po' l'ultima puntata per questa stagione di Adele Briganti, Benvenuto Mare, quello che è Voices, appuntamento del lunedì, mercoledì e venerdì. Poi ritorneranno, ragazzi, dopo Festa Madonna, solitamente, cioè dopo intorno il 20 di settembre, però ve lo comunicheremo, anche perché le loro voci le sentirete durante tante trasmissioni che realizziamo in esterno qua su Radio Touring 104 sul territorio, il nostro nuovissimo e spettacolare Walking Radio. Un'altra novità prima di chiudere: The Time of My Life, Benson Boone.

0: Oh ragazzi, allora è vero, è l'ultima puntata, cioè, non mi sembra una cosa strana, cioè, è vero,
1: ma se tu lo dici così sembra che l'ultima puntata di Casa lo presti.
0: Ho sbagliato, l'ultima puntata di Voices, però sì, della stagione.
1: Sì, ultima puntata stagionale, quindi archiviamo questa 14ª stagione.
0: Com'è?
1: Quattordicesima.
0: Ah, sì, da 10 anni che c'è il...
1: Sì, sono il terzo più anziano della radio. Dopo di te e di Mary Fulco ci sono io.
0: No, Mary Fulco non è più. Grazie. E allora, che oggi è, chi hai come ospite?
1: Vabbè, poi insomma, ci saranno tanti impegni con Walking Radio.
0: Certo,
1: ancora non
0: detto,
1: anticipiamo nulla, ma sì, ne abbiamo veramente tanti. E quindi poi insomma ci saremo sicuramente in giro, qualche puntata speciale. Ancora devo fare una puntata di Power Play prima di chiudere la stagione di Power Play, quindi ancora non è che mi stacco dalla radio assolutamente.
0: Però buone vacanze, vero Adele?
1: Sì,
0: buone vacanze.
2: Ciao.
0: Buone vacanze.
1: Adele già abbronzata.
2: No, magari
0: tre volte al mare,
2: una bianca come il vestito che indosso.
0: Che meraviglia.
1: Oggi ci sarà un'ostetrica, la dottoressa Angela, non ricordo il cognome,
0: con Filippo ci
1: dovesse poco. Sì, poi ovviamente Generation 2.0, ci saranno sia Vincenzo Romeo che Valentina Barra. Ragazzo, Valentina è già qua.
0: Okay.
1: Vincenzo arriverà fra poco e poi non mi ricordo alle 20.
2: I
1: mi
2: pare
1: nessuno.
0: I grandi saluti.
1: I grandi saluti.
0: E poi the party. Party people
1: the party,
0: in the
1: party
0: house.
1: Pizza.
0: Ciao, grazie ragazzi.
1: Ciao,
0: bellissimi siete stati quest'anno.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sull'attacco informatico che ha colpito Trenitalia e che, secondo quanto emerso, risalirebbe ad almeno un mese fa. Gli investigatori della Polizia Postale hanno già trasmesso una prima informativa ai magistrati. Dopo l'attacco sono intervenuti gli esperti dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale insieme ai tecnici dell'azienda per individuare la falla e mettere in sicurezza i sistemi informatici. Secondo le prime ricostruzioni, gli hacker sarebbero riusciti ad accedere esclusivamente dati personali collegati ai titoli di viaggio, come nome e cognome dei passeggeri, destinazione e date orario dei treni. Le indagini puntano ora a ricostruire l'origine dell'attacco e identificare i responsabili.
2: Dopo la conferma definitiva della condanna per la strage ferroviaria di Viareggio, Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto. L'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, di Rete Ferroviaria Italiana, dovrà scontare 5 anni di reclusione per il disastro del 2009, quando il deragliamento di un convoglio e l'esplosione di una cisterna di GPL provocarono la morte di 32 persone. Prima di entrare in carcere, Moretti ha dichiarato di accettare la sentenza e di rispettare lo Stato, pur continuando a professarsi innocente. Soddisfazione è stata espressa dai familiari delle vittime, mentre sul piano giuridico il dibattito resta aperto. Italia Viva parla di una sentenza che sposta la responsabilità penale verso i vertici aziendali, mentre l'ex presidente delle Camere Penali, Gian Domenico Cagliazza, definisce la decisione un precedente potenzialmente pericoloso.
1: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Secondo la presidenta ad interim Delcy Rodriguez, le vittime sono salite a 589, i feriti a quasi 3.000. Le Nazioni Unite stimano che fino a 6.800.000 persone possano essere state coinvolte dal sisma. Lo stato di La Guaira, uno dei più colpiti, sarà militarizzato, mentre almeno 100 edifici, compresi numerosi grattacieli e residenziali, sono crollati. Le agenzie dell'ONU riferiscono inoltre che una ventina di ospedali ha riportato danni strutturali e che il governo venezuelano ha chiesto un invio urgente di squadre mediche, chirurgiche, medicinali e attrezzature sanitarie. Intanto cresce l'angoscia anche tra gli italiani. È stato diffuso sui social un appello per ritrovare Francesca Mannina, una donna originaria di Balestrada, in provincia di Palermo, dispersa dopo il crollo dell'edificio in cui si trovava. Il compagno è stato salvato, mentre di lei non si hanno ancora notizie.
2: Segnali di dissensione arrivano dal Golfo Persico. Secondo l'emittente iraniana Press TV, è stata attivata una linea di comunicazione diretta tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. L'obiettivo è prevenire incidenti militari e ridurre le tensioni in una delle aree strategicamente più delicate del pianeta. La decisione, riferisce una fonte citata dall'emittente, nasce dagli accordi raggiunti nei colloqui della scorsa settimana a Zurigo e punta ad applicare quanto previsto dal memorandum d'intesa firmato a Islamabad, una misura che potrebbe contribuire ad evitare nuove escalation dopo le tensioni delle ultime settimane.
1: Resta altissima la tensione sul fronte della guerra in Ucraina. Le autorità filorusse della Crimea hanno dichiarato uno stato di emergenza dopo una nuova serie di raid condotti dalle forze ucraine. Questa mattina sono state segnalate esplosioni nella zona di Kerch, in particolare nei pressi del porto dei traghetti. Secondo le autorità locali, diversi droni avrebbero sorvolato l'area mentre è entrata in azione la contraerea russa. Per motivi di sicurezza è stato nuovamente chiuso al traffico il ponte di Kerch, il collegamento strategico tra la penisola annessa da Mosca nel 2014 e il territorio russo.
2: Veniamo in Italia. Un uomo di 45 anni è stato arrestato con accusa di omicidio volontario per la morte di Giovanni Amenta, il pensionato di 74 anni deceduto nell'incendio della propria abitazione a Lomazzo, in provincia di Como. Le indagini hanno accertato l'origine dolosa del rogo dopo il ritrovamento di liquido infiammabile sullo zerbino davanti alla porta dell'appartamento. Decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso il presunto responsabile mentre riempiva una tanica di benzina in un distributore della zona poco prima dell'incendio. L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere.
1: Si chiude dopo appena 2 anni l'esperienza di Amadeus con Warner Bros. Discovery. La società e il conduttore hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, che avrebbe dovuto proseguire ancora per 2 stagioni televisive. Arrivato sul 9 nel 2024, Amadeus ha realizzato diversi programmi che non hanno ottenuto i risultati sperati in termini di ascolti. Sulla vicenda interviene anche il Codacons, che invita la Rai a non riaprire le porte al conduttore, sostenendo che i flop registrati negli ultimi 2 anni rendano poco comprensibile l'ipotesi di un suo ritorno sulla televisione pubblica. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Amore è stare svegli tutta la notte con un bambino malato o con un adulto molto in salute. David Frost.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Sono 11 i minuti dopo le 19. Buonasera a tutti all'ultima puntata stagionale di Voices.
1: Esatto, buonasera, buonasera, benvenuto Marra.
0: Bene, abbiamo iniziato in ritardo, no? Quindi è ben 11 minuti, quindi c'è qualcuno che sicuramente avrà da obiettare, come ad esempio il dottor Filippo Genovesi. Buonasera.
2: Buonasera, ciao, benvenuto, ciao Adele, buonasera a tutti.
0: Ma è l'ultima puntata, siamo vacanzieri.
2: È l'ultima puntata di stagione.
0: Certo.
2: Quasi vacanziera della stagione.
0: Sì, chiaro.
2: Sentivo prima mentre ero in auto e venivo qui che tu hai parlato che il quattordicesimo.
0: No, sbagliato.
2: È il dodicesimo. E la prima puntata di Voices con chi era?
0: Con te, il primo
2: medicina
0: momento.
2: Medicina per tutti.
0: Abbiamo
2: guarda,
0: aperto 8 minuti dopo le 19 c'era una.
2: E la rubrica
0: per
2: Medicina per tutti ha dato l'inizio
0: a
2: Voices.
0: Sì.
2: E dura ancora.
0: E siamo ancora qua. E
2: durerà anche per la prossima stagione.
0: Durerà anche per la prossima stagione. Magari qualcuno non vuole, pazienza, mi dispiace.
2: Benissimo, allora andiamo anche qui controcorrente. Tu mi hai sempre rimproverato
0: di avere tacciato.
2: Tanti ospiti uomini.
0: Mancavano le quote rosa.
2: Le quote rosa. Abbi pazienza. Quest'anno, soprattutto in questi ultimi mesi, di quote rosa te ne ho portate parecchie.
0: Un discreto colpo di coda.
2: Ed un'altra quota rosa a un'amica di Medicina per Tutti. Perché è qui, è tornata, era già stata con noi nella vecchia sede quando eravamo a Campocalabro, è la dottoressa Angela Suni, è un'ostetrica con la quale ho avuto il piacere di lavorare per diversi anni. Buonasera Angela.
3: Buonasera a tutti e grazie per l'invito.
2: Allora, Angela Suni, tu hai fatto di tutto, praticamente, hai iniziato dalla casa di cura, poi sei passata all'ospedale posto pubblico, adesso sei al consultorio in via Padova. Sì, vabbè, poi tralasciamo di dire che, come disse la pubblicità, c'è la pubblicità di Lopez che dice una telefonata allunga la vita, e quindi
3: che
2: c'è il plotone d'esecuzione che aspetta di fucilarlo perché lui sta parlando al telefono e lui parla nella telefonata. Tu una sera hai ricevuto una telefonata che inizialmente ti ha irritato.
3: Sì, pensavo poi, si fosse chiusa.
2: Inizialmente ti ha irritato, ti sei arrabbiata per questa telefonata. Però poi la telefonata però ti ha cambiato la vita,
3: sì,
2: in bene, decisamente. Cioè, tu eri siciliana della provincia di Messina, volevi tornare a lavorare a Messina.
0: Infatti avevo sentito una doppia D.
3: Ah, sì?
0: Che mi aveva creato il sospetto.
2: Angela voleva tornare a lavorare a Messina, ma invece poi è rimasta a Reggio, è dovuta rimanere a Reggio perché questa telefonata, così, però è rimasta a Reggio ed è stata la
0: mi
2: sua
0: mi sembra
2: fortuna.
0: Anche abbastanza contenta
2: ed è stata la sua fortuna, voglio dire, in tutti gli aspetti,
3: sia dal punto di vista sentimentale,
2: ma io mi riferivo soprattutto
3: si è
2: a quello
3: la famiglia, e sia anche dal punto di vista lavorativo.
2: Voglio dire, mi sono realizzata. Che ricordi hai del Policlinico Madonna della Consolazione, che è stato il posto dove siamo visti e ci siamo conosciuti e dove abbiamo lavorato tanti anni?
3: Siamo stati in trincea.
2: Eh sì.
3: Abbiamo condiviso tante emozioni. Il ricordo è bellissimo, è di un'assistenza adattata alla donna, dove veramente il supporto, il sostegno erano dedicati, e quindi è veramente un ricordo bello.
2: Poi da lì sei passata all'ospedale, quindi struttura pubblica, per diversi anni hai fatto l'ostetrica a tutti gli effetti. Posso dire, non perché è qui, ma è un'ostetica che il suo lavoro lo sa fare.
0: Se lo dice lei,
2: come,
0: ci possiamo credere.
2: Assolutamente, il suo lavoro lo sa fare e come, oserei dire, nel migliore dei modi, molto brava. Davvero.
0: Vabbè, tante branche della medicina sono piuttosto delicate, però forse questo da un punto di vista emozionale un po' di più.
3: Sì, perché ti coinvolge molto, e il rapporto empatico, empatico che si deve avere con la donna è fondamentale.
0: Adesso hai detto si deve.
3: Consentitemelo,
0: assolutamente
3: dopo
0: consentito.
3: 34 anni di
0: certo.
3: espatrio in Calabria, mantengo ancora le origini. Certo, si sentono.
2: Certo. Ma è anche, ah, è anche giusto.
0: È una caratteristica, non è un difetto.
2: Benvenuto, è anche giusto.
0: Come no? Assolutamente sì.
2: Assolutamente sì, è anche giusto. Sì, a me non piacciono quelli che vanno a stare 6 mesi a Roma e parlano romano dopo 6 mesi. Dai, ragazzi.
0: Ma romano ancora ci va bene, non quelli di Milano è il problema.
2: Quelli di Milano,
0: quelli di Milano fanno 3 giorni in weekend e tornano
2: e parlano milanese.
0: Appunto, no.
2: Facciamo, dai, lasciamo perdere.
3: Anche allora, se adoro Reggio Calabria e la Calabria, l'ho scelta per viverci, quindi.
0: Vabbè, il sangue non è acqua, è la terra natia, è la terra natia. Il richiamo della terra c'è sempre. Mia madre è nata a Taurianova, è stata gran parte della sua vita a Reggio, però il legame con Taurianova non l'ha mai
3: interrotto.
0: No, mai. Anche
3: né rinnegato,
0: inflessione dialettale, eccetera, cioè, è sempre
3: si mantiene.
2: In ospedale hai fatto pure carriera, per tanti anni hai fatto l'ostetica, poi sei passata a Caposala. Sì. Quando io

0: abbastanza impegnativo.
1: Non bisogna urtare la suscettibilità, esatto, dei colleghi, sì. Bisogna comportarsi nella maniera più lineare possibile.
0: Diplomazia. Tutto anche questo, quando non si riesce, però bisogna contare.
1: Tutto questo bisogna agire sempre per il bene del reparto e soprattutto per il bene di mamma e bambino, esatto. Perché il bene del reparto è finalizzato al bene di mamma e bambino, direi. Quindi assolutamente
0: è il nostro obiettivo.
1: È il nostro obiettivo, non ci sono dubbi. E allora, e poi dopo la parentesi ospedaliera, che è durata un bel po' di anni,
0: 14 anni,
1: sei passata adesso sul consultorio, territorio, sul territorio, consultorio via Padova, ASP Reggio Calabria, e diciamo che Angela Suni è diventato un punto di riferimento, è un punto di riferimento importante, territoriale, per quel che riguarda la salute femminile, perché tu ti occupi della donna a 360 gradi.
0: Sì, in tutte le fasi della vita.
1: In tutte
0: della
1: le fasi
0: vita.
1: Della vita della donna. Perché
0: quello che è venuto proprio a cambiare nel lavoro tra l'ospedale o la clinica e il territorio è proprio avere a che fare con l'adolescente, avere a che fare con la donna gravida, avere a che fare con la donna in menopausa, quindi le varie fasi della vita della donna, 360 gradi appunto, come dicevamo.
1: Si parte dalla prevenzione.
0: Sì,
1: è la prevenzione.
0: L'adolescenza.
1: È importante. È una prevenzione che, come viene fatta ora, non mi trova completamente d'accordo, perché ora capisco che è un'indicazione su base nazionale, adesso si fa, ne abbiamo anche parlato in trasmissione, il test del papillomavirus, e il pap test è una conseguenza di un'eventuale positività del test del papillomavirus. È chiaro, voi seguite le indicazioni e fate quello che ovviamente dovete fare. Noi ginecologi qualche dubbio ce l'abbiamo e l'ho sempre chiarito, perché semmai è il contrario, è il test del papillomavirus che deve essere conseguenza di un pap test che ha qualche problema, perché è vero che il papillomavirus è la causa del cancro del collo dell'utero, ma un test del papillomavirus negativo, in cui non ci dà nessuna notizia della cervice uterina, del collo dell'utero, della salute del collo dell'utero, beh, non credo che sia un'assoluta sicurezza per la donna, che viene rinviata tra l'altro a 5 anni.
0: Ma noi infatti lo diciamo che comunque è uno screening di massa, dove va a grossa maglia un attimo a screenare tutte le donne, poi c'è una percentuale che non dipende dall'HPV, dal papillomavirus, quindi diciamo alla donna che se vuole può accedere comunque ai servizi dell'ASP e usufruire del pap test con l'impegnativa,
1: certo.
0: Anche perché in consultorio magari non tutti sanno che si accede senza impegnativa.
1: Anche
0: quindi,
1: qui, diciamolo, al consultorio si accede senza impegnativa. Non avete bisogno dell'impegnativa, sì, del medico curante.
2: No, allora, però i minorenni devono essere accompagnati.
0: Da 14 anni possono accedere senza essere accompagnati.
2: Ah, quindi il sedicenne che ha qualche problema che il padre non glielo vuole dire perché è incimina, ecco, ben intendeci, si può preservare. Ok, perfetto.
0: Sì, sì, ma
2: è importante questa informazione.
0: Tante volte parliamo con le mamme che vengono a fare screening, che vengono a chiedere consulenze, e poi parlando escono fuori dei problemi dei figli adolescenti e dice quasi quasi la porto qui, posso portarla, ma certo. E quindi con le giovanissime noi parliamo appunto di prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, dell'amore che si deve avere verso il proprio corpo e anche della vaccinazione
1: del papillomavirus,
0: perché noi sappiamo che vaccino può salvare la vita.
1: Normalmente il vaccino si fa a 11 anni.
0: Sì, a 11
1: normalmente.
0: Anni.
1: E speriamo che questa si diffonda sempre di più e che tutti facciano questo vaccino. Sì. Anche i maschietti lo devono fare.
0: Certo, fondamentale.
1: Lo devono fare anche i maschietti.
2: Il vaccino per che cosa?
0: Per il papillomavirus.
2: Ah, pure i maschietti?
0: Sì.
2: Certo. Ma questo non lo sapevo.
1: Pure i maschietti, è importante che lo facciano pure i maschietti.
2: No, ho tre maschietti che dovrebbero
1: andare. Intanto i maschietti possono essere un veicolo di infezione.
2: Certo.
0: Ma lo possono anche loro sviluppare.
1: Lo possono anche loro sviluppare.
2: Certo, questo lo sapevo, sì.
0: Noi sappiamo che esistono anche i rapporti orali, quindi è giusto che se ne parli. Perché
2: certo,
0: più se ne parla, più non diventa un tabù, più possiamo salvare delle vite.
2: No, qua stiamo parlando di scienza, noi parliamo di altre cose, quindi cioè, questa fa parte della scienza, quindi
0: esatto.
2: Certo, ci mancava pure.
0: E quindi avere la possibilità di parlare con i ragazzi, di far capire quanto è importante, ma

0: parlare anche con i genitori, perché alcune volte i genitori sono disinformati ancora, tant'è vero che non abbiamo una copertura totale del vaccino, ma siamo ancora bassi.
1: Una volta eravamo tra i più bassi d'Italia.
2: I miei tre sono diventati vaccinati.
1: Non so adesso com'è la statistica.
0: No, adesso ci stiamo riprendendo.
1: Sì, voglio dire.
2: Sì. Può segnare tre vaccinandi. Nella statistica.
0: Sì.
1: E quindi?
0: Anche perché adesso partirà una campagna proprio con il centro vaccine e i consultori. Saremo forse il consultorio pilota proprio per far aderire e far pervenire ragazzi in consultorio e poterli vaccinare là, quelli che non si sono vaccinati nell'età che viene consigliata degli 11 anni.
1: Quindi abbiamo parlato adolescenza e anche abbiamo parlato vaccinazione e contraccezione. Una contraccezione fatta bene, quante gravidanze indesiderate evita? E anche questa è una cosa fondamentale, perché avere meno gravidanze indesiderate significa avere un aborto. E io credo che un aborto sia una sconfitta, una sconfitta per la donna, per la società, perché una sconfitta per tutti. Quindi sta a noi, il compito nostro è cercare proprio di divulgare queste informazioni e di dire di fare una contraccezione sana. Giusto Angela, dillo tu.
0: Sì, una contraccezione sicura? Soprattutto, anche perché i giovani hanno un poco le idee confuse, anche se oggi i social danno apertura a tutto, spesso danno anche delle informazioni che non sono quelle giuste, quindi avere la possibilità di confrontarsi con un professionista che spiega i vari metodi e che spiega quali sono quelli sicuri e quali sono magari quelli da evitare e scegliere insieme quello giusto per la coppia, per la ragazza, è fondamentale.
2: Prendo spunto e ne approfitto per allargare questo concetto che ha appena detto la dottoressa. Assolutamente sì, diffidate dei social, ma non soltanto per questo argomento, per qualsiasi argomento. Nella fattispecie già noi ci scagliamo spesso e volentieri contro il dottor internet, quindi se avete qualche sintomo non andate dal dottor internet, chiamate il vostro medico curante come minimo, proprio il minimo sindacale, non dico uno specialista ma almeno il medico curante, e fatevi dare le informazioni corrette. Già il dottor social non ne parliamo proprio, cioè veramente siamo ben oltre le castronerie che dice il dottor internet, ma molto molto oltre. Quindi già non dovete tenere in considerazione per informazioni normali, per quello che riguarda la medicina e la salute non ne parliamo proprio, cioè, fate finta che non l'avete proprio letto, ecco. Scusate, chiudo parentesi, ho fatto lavoro da informatore.
1: Hai fatto il lavoro da informatore, hai dato un'informazione assolutamente corretta. E oltre alle giovanettine, alle donne e alle ragazze, tu vedi anche le donne in menopausa. Le donne che raggiungono la menopausa, che spesso è un'età critica per la donna, per tutta una serie di modificazioni che avvengono a livello del suo corpo e non solo a livello del corpo.
0: Anche a livello ormonale.
1: A livello ormonale, certamente.
0: E quindi cambia la percezione un attimo del sentirsi donne. E avere un punto dove andare, avere un punto di riferimento dove andare e poter parlare di tutti quei piccoli disagi che si possono verificare durante questo periodo di transizione fra perimenopausa e poi menopausa, per la donna diventa veramente un supporto che ha un suo peso, un suo valore.
1: Un supporto decisamente importante. Sì, sono d'accordo con te. Ho lasciato per ultimo la gravidanza. Adesso qua vi dico, informiamo la gente che la dottoressa Suni gestisce un corso di preparazione al parto, un corso seguitissimo.
2: Quelli che vediamo nei film, che ci sono anche i mariti che gli tengono la pancia, è geniale.
1: Seguitissimo. Un corso seguitissimo.
0: I mariti fanno parte della triade, ormai non si parla più di diade, ma i coprotagonisti del parto sono tre, e quindi tutte e tre presenti, ci teniamo tantissimo alla presenza del marito.
1: Assolutamente
0: è un
1: supporto.
2: Marito o papà? Diciamo nel politically correct, marito o papà?
0: Diciamo il partner.
2: Il partner.
1: Parlaci di questo corso di preparazione al parto che tu ormai da diversi anni gestisci.
0: Sì, non solo io, devo dire la verità che anche gli altri consultori presenti sul territorio, in provincia di Reggio Calabria, ma anche a Reggio Calabria stesso, tengono dei corsi di accompagnamento alla nascita. Facciamo degli incontri sia singolarmente solo con le donne come approccio e poi anche con i papà. È importante far capire alla donna che il proprio corpo ha delle grandi potenzialità. E se si ha la consapevolezza di queste potenzialità, si acquisisce anche quella forza che si chiama empowerment, che viene proprio dalla conoscenza e che gli permette di vivere da protagonista il proprio parto, senza subirlo, ma affrontandolo.
1: E incomincia, soprattutto le primi gravide, le donne che affrontano il parto per la prima volta, incominciano ad affrontare il parto e si apprestano al parto con delle conoscenze che sicuramente tu dai e che sono molto importanti per riuscire a superare al meglio questo momento, che comunque è un momento impegnativo, diciamolo, è un momento decisamente impegnativo.
0: Non è una passeggiata. E noi lo sappiamo bene, l'abbiamo vissuto tanto.
2: Se non lo sapete voi due.
0: Direi. Però dare la conoscenza alla donna gli permette di armonizzare quello che sa con quello che sente, dare una spiegazione e affrontarlo al meglio.
2: Ed evitare il dottor internet così, perché
0: Esatto, perché poi ricevono tante informazioni, ma anche dalle persone che incontrano. Ognuno deve raccontare la propria esperienza e influenzare la donna. Noi non ci fermiamo alla gravidanza, perché poi supportiamo la donna anche durante l'allattamento, aiutandola, perché il supporto è fondamentale per l'allattamento e noi sappiamo che il latte è il gold standard dell'alimentazione del neonato, gli permette di acquisire la prima immunità perché passano gli anticorpi, è insostituibile con qualsiasi formula, quindi precludere a un neonato di allattare sarebbe veramente un peccato per lui, perché si creano le basi del bambino sano di domani e dell'adulto sano di dopodomani.
2: Però quindi, anche poi con il latte in polvere, insomma, non è che va malissimo, diciamo, no, però è molto meglio si se si riesce.
0: Con orgoglio devo dire anche questa cosa, che negli ultimi risultati dell'Istituto Superiore di Sanità della sorveglianza 0-2 anni, i tassi di allattamento in Calabria sono aumentati. Quindi possiamo avere dei bambini sani.
2: La dottoressa ha portato fortuna alla sanità calabrese. Rimanga lì, diciamo, dove non torni a Messina.
0: Diciamo che nel piccolo cerchiamo di darci da fare, non solo io, ma anche le mie colleghe. No,
1: finché la donna, prima, finché la donna può allattare, che allatti.
2: Tu non lo sai perché non c'eri, però quando eravamo fuori ci raccontava che i consultori, diciamo, era sempre fanalino di coda nelle classifiche quelli calabresi. Ora dice invece stanno risalendo un po' la china. E quindi già ho preso spunto da quello. Più quello che ha detto adesso evidentemente ci porta fortuna.
0: Anche
2: e
0: perché un bambino allattato è un bambino che si ammala di meno, quindi una donna che magari manca meno al lavoro è un bene per tutta la società.
2: Certo, sì,
0: oltre che per l'economia, perché non compriamo il latte.
2: Ci riferiamo a chi può, perché poi magari c'è chi non può, che non riesce per qualsiasi altro motivo.
0: E noi siamo lì per dare supporto.
2: Esatto.
0: Ma chi non
2: però,
0: può.
2: Però diciamo l'optimus è quello.
0: Sì. Ma diciamo anche che chi non vuole ha il nostro rispetto.
2: No, chi non vuole non ce l'ha il mio.
0: Perché può decidere anche di non allattare.
2: No,
0: siamo sempre.
1: Però bisogna sempre cercare di convincere.
0: Ma la conoscenza, se alziamo il livello, voglio dire, della conoscenza, se alziamo sto livello culturale, voglio dire.
1: La conoscenza è fondamentale.
2: Ad avercene, noi siamo qui per questo, per diffondere informazioni precise, verificabili.
1: Io ogni tanto guardo l'orologio perché so che c'ho già 31. Tra poco, benvenuto, mi darai
2: il gong.
1: E comincerà la lotta, e comincerà la trattativa.
2: No,
1: quanti
2: tu hai
1: minuti,
2: detto, mi sono tenuto l'ultima domanda, quindi non ti ho detto niente.
1: Ma adesso io, infatti,
2: quindi
1: voglio parlare,
2: adesso.
1: Certo, voglio parlare di un ultimo argomento.
2: Ma in breve, però, perché già ci sono quelle
1: le problematiche del pavimento pelvico. Che cos'è questo pavimento pelvico
0: diffondiamo la cultura.
2: Sì, intanto non pensate ai piastrellisti.
1: No,
2: è un'altra cosa.
0: Però lo potremmo anche paragonare a un pavimento, perché è una struttura che sostiene
1: di sostegno.
0: E quindi è quella parte del corpo che è formata da tre strati muscolari che vanno a chiudere il nostro corpo, il bacino, nella sua porzione inferiore, ed ha delle funzioni importantissime che sono quelle urinaria, della defecazione, del rapporti sessuali e non per ultimo dell'espulsione del bambino quando deve nascere. Quindi avere cura di questa struttura del corpo vuol dire avere una qualità di vita migliore. Quindi le donne devono sapere di avere dei muscoli che devono tenere tonici attraverso l'allenamento ed elastici allo stesso tempo, qui tonicità.
2: Quindi manutenere il pavimento pelvico.
0: Ecco. Sì, okay. Esatto.
1: E poi soprattutto possiamo dire che le radiofrequenze possono sicuramente 104. Anche aiutare sì. In questo scopo.
0: Sì, anche perché la radiofrequenza va a stimolare il collagene endogeno, quindi va a ripristinare quell'elasticità che magari nel tempo si può perdere. Parliamo delle donne ad esempio in menopausa
1: e soprattutto
0: dove l'atrofia...
1: le donne in menopausa che spesso hanno delle problematiche, la prima delle quali è l'incontinenza, dai, la prima delle quali il problema
2: come?
0: Ma non solo in menopausa, diciamo che c'è stato uno studio recente che ci dice che delle atlete, 425 sono state studiate, il 43% aveva problemi di incontinenza e pensavano fosse normale che chi si sottopone a attività agonistica possa perdere.
1: E qui veniva richiesto uno sforzo notevole.
0: E quindi avere questa concezione che l'incontinenza, perdere pipì è normale, è veramente sbagliato. Non è
2: quindi
0: normale.
2: Insomma, non è normale, ecco, esatto. Io ho sentito pure dire che il papillomavirus è normale. Non è normale assolutamente.
0: Esatto.
2: Ecco, appunto, è normale, ma vabbè, lasciamo stare.
1: No, non è
2: si
1: normale.
2: È già fregato 4 minuti e no, quindi direi che possiamo
1: addirittura.
2: Chiuderla.
1: No, sì, dai, 4 minuti, va bene, sì. Allora io saluto e ringrazio Angela Suni, la dottoressa. Angela, è stato un piacere. Nella prossima edizione ritieni l'invitata. E parleremo, poi vedremo di che cosa parlare. Ciao
0: bene,
1: Angela.
0: Grazie a voi dottoressa. Per avermi invitato e avermi dato l'opportunità di fare divulgazione. Grazie.
1: Ciao, benvenuto.
2: Ringraziamo
1: ciao,
2: Filippo, per questo anno denso, pieno di recuperi, come sempre, come tutti i 12 anni precedenti.
1: E io ringrazio tutti i video e i radioascoltatori e do appuntamento a tutti al mese di settembre per la stagione.
2: Dobbiamo ancora
1: 20,
2: vedere quando,
1: 26,
2: perché dipende
1: 27.
2: Dalla festa di Acciarello. Ecco, quindi perché
3: si inizia puntualmente durante sì. Io non
2: perché
3: vengo
2: no,
3: mai
2: niente appunto no quindi c'è la festa, c'è questa contestazione sì. Benissimo, c'è questa lite continua tra Adele e l'editore e io che me la rido con i popcorn.
1: Va bene. Ciao a tutti.
2: Ciao Filippo.
1: Ciao,
0: arrivederci.
2: Pubblicità e poi caso strano, uno scoop quasi oserei dire, c'è una canzone che ha scelto Vincenzo Romeo e Valentina Barragato, mi piace parecchio. C'è quella di Annalisa, canzone estiva, cioè, sono veramente fortemente meravigliato. A fra poco.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: 41 minuti dopo le 19 ritorniamo in diretta e annunciamo che ha aspettato l'ultima puntata, i dottori hanno aspettato, i dottori Vincenzo Romeo e Valentina Barracato, per scegliere una canzone decente, quindi bene, complimentoni e buonasera, una canzone estiva.
1: Buonasera, buonasera ragazzi.
2: Buonasera a voi, ma siccome siamo stati tacciati di gusti musicali alquanto...
0: Magari anche ingiustificatamente, vogliamo dire.
1: Ingiustificatamente.
0: Certo, sì, infatti, sì.
2: Però ci sembrava giusto rimarcare che quando vogliamo... siamo capaci di scegliere cose buone,
0: no,
2: e quindi
0: che quando volete siete capaci di scegliere cose buone, lo so benissimo. Quando volete siete capaci di scegliere cose buone per la trasmissione, possiamo discuterne.
2: E anche questo è vero, anche questo è vero. Quindi le piace, vi piace questa canzone?
0: Sì, allegra, bella, fresca. Sì, sì, mi è piaciuta. Poi Annalisa per me è molto molto brava. Molto, molto, molto. Tecnicamente eccellente. Sì, sì.
2: Condivido, nel senso che ora.
0: L'ha barracato non tantissimo, no, dalla faccia che ha fatto.
1: No, ma la mia faccia. Sì. No,
2: c'è,
1: no,
2: c'è un pensiero,
1: no,
2: critico, sì, su un aspetto, magari.
0: No, no, io sto parlando tecnicamente.
1: No, per carità, cioè, a parte non
0: cantante,
1: mi permetto che non
0: come
1: sono.
0: Come vocalità,
1: bravissima,
0: ecco, e voce.
1: Non si
0: cioè,
1: mette in
0: eccellente,
1: dubbio. Anche
0: eccellente.
1: Molto bella e brava, sì, sì.
2: Secondo me è una delle poche uscite da un certo tipo di profilo,
0: reale, sì,
2: che ha saputo trovare un. Un recinto, una dimensione molto personale.
0: Oddio, no, insomma,
2: riconoscibile.
0: Sono,
2: cioè, Emma, sì, vabbè,
0: Emma
2: magari.
0: Amoroso,
3: ma
0: Emma, cioè,
3: no, si è persa un po'.
1: Mamma, una voce
0: vabbè,
1: bellissima.
0: Ha cavalcato l'onda anche lei, insomma, quindi sì. Però Alessandra, Annalisa secondo me è quella proprio brava, tecnicamente
2: sì,
0: eccellente. Gli ho visto fare una cosa a cappella, non mi ricordo quale
3: fresca
0: canzone, fenomenale, veramente. Va bene, detto
2: questo pop simpatico, divertente, un sì, po' irriverente.
0: Un po' irriveretto, un po' a doppio senso, quindi sì.
2: Ma infatti il video un po' si presta a questa,
0: certo,
2: logica distopica, un po' suora, un po' meno suora, in qualche maniera, ecco, in realtà era un modo, no Valentina, di salutare, insomma,
1: sì,
2: i nostri audio telespettatori, salutare Voices che ci ospita con grande affetto, con una canzone che, insomma, ci lancia all'estate, quindi canzone estiva non poteva che essere, insomma, il lancio più semplice da fare per certi versi.
0: Quindi dobbiamo ringraziare il titolo fondamentalmente per ok, va bene.
1: Peraltro il video, per chi
0: sì,
1: lo ha visto, racchiude anche un po' quello che può significare un abbattimento del giudizio, no? Lei si fa vedere nella veste proprio di suora, quindi c'è una sacralità da un lato, dall'altro c'è il fuoco, ce l'è un pochino più vestita, quindi comunque, visto che parliamo, abbiamo parlato spesso, no, dell'abbattimento dei giudizi, dei pregiudizi rispetto soprattutto ai ragazzi che comunque fanno male, c'è una delicatezza di fondo, è bello anche esprimerla con Annalisa che parla di questa dell'estate, insomma, con una certa freschezza, però fa anche vedere delle condizioni che possono farci riflettere, no?
0: E non solo le condizioni, fa vedere.
1: Vabbè, è una bella ragazza,
0: sì,
1: e quindi bene così.
2: Diciamo che forse per certi versi parla di autenticità, per come può essere autentica e nuda l'estate, no? Perché in fin dei conti, nel messaggio del mi vuoi suora o porno diva, la rappresentazione è: devo essere chi vuoi che tu io sia, piuttosto che invece
1: quello
2: me
1: che
2: stessa,
1: vorrei essere.
2: E quindi accettarmi per come sono, con le mie parti buone, le mie parti meno buone, senza mettermi nella condizione di adattarmi a quello che è la richiesta del partner, no? E visto che abbiamo parlato tanto di relazioni, Valentina, insomma, la capacità di stare negli spazi di relazione per come siamo è uno dei messaggi più importanti che poi in qualche maniera abbiamo lanciato.
1: Beh, assolutamente sì, anche perché lo dice appunto con leggerezza, però questo messaggio c'è, e spesso ci passa anche veloce tra le mani quando magari facciamo il nostro lavoro, no? Proprio la scorsa volta una ragazza mi ha detto: avevo l'elastico nei capelli, no? La coda bassa, e il mio ragazzo in videochiamata ha pensato che io mi fossi tagliata i capelli, gli è preso un colpo: no, che hai fatto, non mi piacciono, bruttissimi
0: quelli. Aveva ragione.
1: Però in realtà un conto è, insomma, noi scherziamo, però tu pensa a questa ragazza che magari, per dire, torna a casa, ha fatto un taglio di capelli e deve pensare di non piacere, no, al ragazzo, questo come l'abbigliamento, che peraltro anche qui ci sarebbe da dire qualcosa, no? Perché tu pensa che molte ragazze, soprattutto qui in Calabria, che c'è un tipo di mentalità, vengono giudicate solamente dall'abbigliamento, a prescindere dal decoro, perché poi ognuno è libero di muoversi come vuole, io in un modo, Adele in un altro, Francesca in un altro, per dire, no, però oggettivamente è brutto quando arrivano dei messaggi a priori dalla personalità.
0: Mi faccio un esempio.
1: Un esempio,
0: che mi sono un po' perso.
1: Le faccio un esempio, certo che sì. Vedo una ragazza che magari una sera ha un bel paio di tacchi, un tobino corto, posso dire magari io non lo indosserei proprio se voglio dare un giudizio, voglio dire al massimo, però non posso definirla perché c'è il tubino corto, no, i tacchi, certo, cioè, no, questo è sbagliato perché lo fai con un ragazzino un po' più piccolo e resta.
0: Però dipende anche quanto è corto sto tubino.
1: Sì, vabbè, tralasciando questo, ovviamente
0: perché io
1: sta
0: vedo
1: alla
0: dei
1: persona.
0: Tubini giro inguinale,
1: questo sta alla persona, però tu
0: là, ogni volta che ne vedo prevalentemente ragazzine, cioè io ogni volta che vedo queste ragazze con questi tubini super corti, io ringrazio Dio che ho tre maschi, ecco, come figli, perché sarebbe stato un problema.
1: Però ti dico una cosa, tu pensa, una ragazzina, quindi parliamo di un adolescente, sopra i 14 anni, 14 anni poi, dai, facciamo così.
0: Allora, 14 anni è bambina, però vabbè.
1: Va bene, noi la chiamiamo, insomma, adolescenza, è un po' l'inizio
2: poi
1: di quello
2: già
1: che...
2: in pre-adolescenza,
1: ecco,
2: adolescenza.
1: Siamo lì. Allora, tu pensa una cosa, io, a me piace un ragazzino, ci siamo, questo ragazzino ha questo Instagram dove ci sono tutte queste foto dove mette like di gente mezza nuda, io voglio piacere a tutti i costi a questo ragazzino, perché caspita, mi piace, quindi mi metto un vestito corto.
0: La terra,
1: però funziona un po' così, perché è vero che il vestito corto è bruttino, una ragazzina di sempre, però peraltro ora sono anche ben, sono molto belle, molto formose, rispetto
2: sono curate,
1: a curate,
2: ci sono degli aspetti che il terzo millennio ha cambiato anche in termini di cura, di attenzione a se stesse, per le quali ci sono cose.
1: Le nostre foto delle scuole medie, le scuole superiori, tutto, c'era l'attenzione, ma era molto differente rispetto.
2: Ma la comparazione è insostenibile, ecco, penso, rispetto ai nostri tempi.
0: Mi è arrivato un messaggio da un mio amico, si chiama Peppo, e dice: mettici una canzone di Elvis, uguale a Annalisa. Aveva ragione pure io.
2: Anche lui ha ragione. Anche lui ha ragione.
1: Beh, c'è stato un tempo dove con Vincenzo abbiamo condiviso anche questa musica, però ci siamo poi adattati ai ragazzi, quindi. Adesso Elvis ci sarà in un secondo momento. Comunque sì, è vero anche che sono differenti proprio le ragazze, anche fisicamente, anche i ragazzi sono diversi, no? Però c'è anche da dire che il giudizio spesso parte senza magari pensare al perché anche questa ragazzina si è trovata, gli è piaciuto, ha messo un vestitino così corto, ecco. Quindi ci sono più messaggi che vanno visti e bisogna vedere retroscena di questo.
2: È anche vero che il messaggio
0: posso fare una parentesi?
1: Sì?
0: Perché c'è uno storico ascoltatore che ci ha chiamato, voleva sapere della regina. Non ne parliamo di regina, che io sappia
2: ancora non c'è stato questo mismatch con la regina.
0: Chiedo scusa che ho dovuto chiudergli il telefono, ma siamo in diretta, quindi
2: non trattiamo la regina,
0: ci auguriamo che sia così, ma ancora no. Chiusa parentesi, perdonate,
1: okay, prego.
2: No, dicevo che poi alla fine l'adattamento di queste generazioni a quelli che sono gli outfit, la vetrina che in qualche maniera vedono e in qualche maniera il loro modo di stare negli spazi e nei tempi che gli appartengono, quindi in qualche maniera è anche un modo al quale si adeguano per essere visti, per come in qualche modo gli si insegna a essere visti, per cui insomma c'è tutta una dinamica complicata poi, no?
1: Ma anche
2: dove
1: non...
2: ecco, il giudizio, come dicevi tu bene, dovrebbe essere messo fuori sicuramente da parte di chi guarda, magari un pensiero autocritico, e su questo sono,
1: ecco,
2: do molto ragione al signor Benvenuto.
1: Sì, no, ma sono d'accordo con questo.
2: O seguia la sua signora.
0: Sì. La signora Benvenuta.
2: La signora Benvenuta. Sì. Mi sembrava simpatica questa cosa, perché in effetti un pensiero critico invece
1: è diverso,
2: un po' manca,
1: certo,
2: un po' è carente.
1: Ma vabbè, a parte la genitori, a parte tutto, di questo ne abbiamo straparlato. Stavo pensando, mentre proprio dicevi, no, questa modalità di adattarsi, no? Anche ai metodi comunicativi, cioè oggi comunicano attraverso le note su Instagram, cioè non si scrivono, le note su Instagram sono diventate proprio una condizione assoluta di prima comunicazione. Se tu dici: ma perché non scrivi direttamente al diretto interessato, quello ti risponde: è cringe. Ma perché è cringe? No, noi ci parliamo con le note, cioè guarda quante cose io vorrei scriverti ma non lo faccio perché il passaggio è la nota. Quindi dico, stai parlando con
0: questa
1: me?
0: No, non la sapevo.
2: Questa della nota è drammatica, no. Perché per quanto io mi riesco ad adattare, quella nuvoletta. Ha presente che c'è la nuvoletta?
0: Sì, sì, no, quello non l'ho mai usata. Ho visto che c'è sta cosa, quindi adesso addirittura comunicano con le nuvolette.
1: È importantissimo, quello è un passaggio fondamentale. Ci scrivo, ci sei? Sì, ma parla con me, chissà, ma secondo te.
2: Però,
0: cioè allora, io già me la prendevo con quelli che fanno i post, anzi lo dicevo per scherzo, no, su Facebook, e ci faccio post per dire quando protesta contro qualcosa.
1: Comunque
0: è cringissimo.
2: Comunque da un punto di vista psicologico è molto interessante.
1: Sì.
2: Perché se la ragioniamo un attimo insieme,
0: la ragionata insieme, soprattutto voi due sono fatturati.
2: Sì, no, questo
1: no, vabbè.
2: No, nel senso, cioè scelgono di non parlarsi direttamente, ma di creare comunque quel sottintendimento per il quale devo riuscire a interpretarti e tu devi riuscire a interpretarmi.
0: Ah, quindi è una sorta di prova, eh? Se tu hai capito che sto parlando con te, allora siamo a cavallo.
2: Bravissimo. È una sorta di messa alla prova sulla percezione che tu hai di me e che io ho di te, che è una cosa peraltro inutile.
0: Io adoro questa vostra rubrica, giuro. Sì, ma veramente.
1: Che scopri tra il malessere e cringe.
0: Mamma, il malessere, che meraviglia. Sì, sì, anche perché poi queste cose vado e gliele racconto ai miei figli, no?
2: Che però, se vogliamo, e sì, su questo ora faccio uno spaccato un po'.
0: Ben inteso, ne ho uno che è un malessere, uno dei miei tre figli.
1: Ottimo. Lo diciamo, ma non è consapevole di essere.
0: No, ancora non lo sa, ma è un malessere.
2: Lo dobbiamo aiutare.
1: Sì, decisamente.
0: Appuntamento con questo ragazzo.
2: Poi che però, se ci riflettete, è presa da una dinamica molto boomer, e cioè lo stato su Facebook. Cioè loro cosa hanno fatto?
0: Quello che ho detto prima.
2: È traslato post, dallo stato su Facebook, dal post anonimo, perché tu, perché io, perché che ne so io.
0: Tu che mi hai spezzato il cuore perché io ho fatto questo.
2: E lo hanno traslato sulle note di Instagram.
0: Senza nomi, rigorosamente.
2: Certo.
0: Ora io spero, mi auguro che più adolescenti possibile che ascoltino la trasmissione, che lo diffondiamo. Se noi gli diciamo sta cosa, la smettono. Dice, è una cosa da boomer, e allora loro diventa cringe e non lo fanno più.
2: Ma più che altro, secondo me, dovremmo raccontare loro che cosa? Che non c'è alcun bisogno di non essere chiari e diretti. Ma che necessità c'è? C'è già il mondo.
0: Ma al contrario,
2: difficile. No, il mondo è difficile.
0: Certo.
2: Già è difficile capirsi e intendersi. Mm. Nel momento in cui c'è una necessità di comunicare delle cose, in qualche modo, per quale motivo di dover interpretare lì dove ho la possibilità e la fortuna, perché a un tempo noi non avevamo, se non sbaglio, di avere un canale diretto con una persona.
0: È arrivato l'info ufficiale, perché ci hanno sentito, cioè il nostro editore ci comunica che è stato siglato il closing, il nuovo proprietario della Regina è il gruppo Lotito. Ecco, quindi appunto, è ufficiale, quindi ci siamo. Fonte, l'editore di Radio Touring, quindi è ufficiale. A posto, chiusa parentesi.
2: Ecco perché ci chiamavano.
0: Sì, Pasquale Caprile è il meno contento di tutti, perché è tifoso della Lazio e non gli piace Lotito, però ora speriamo che a Reggio faccia meglio.
2: Insomma.
0: Okay.
2: Per cui raccontarci che in qualche modo, no, Valentina, queste generazioni non hanno bisogno di essere interpretative e di interpretare, ma potrebbero dire direttamente, parlarsi direttamente, sarebbe anche un modo di evitare le complicazioni inutili, no?
1: Complicazioni, interpretazioni, come dicevi prima, che possono essere chiaramente sbagliate, assolutamente sì. E mi riaggancio anche a una cosa che è un po' più triste, però la voglio dire visto che arriva l'estate, no? È da un po' di tempo che più ragazze di un'età, peraltro dai 14 in giù, soffrono di questo sexting, di queste fotografie che inviano agli amichetti, ai fidanzati, che poi girano. Sì, a me è capitato proprio questo e più volte, e ora mi sta dispiacendo tantissimo. Poi metto sempre il collegamento con Polizia Postale, cose varie, e quella. Poi ci sono tante cose in mezzo, ma è assolutamente qualcosa di abominevole.
0: Ma io ho visto che hanno fatto un account per teenager su Instagram, mi appare nelle pubblicità.
1: Guarda, di questo non ti so dire, io parlo proprio del messaggino, ti mando la foto su WhatsApp semplicemente, ti prometto, amore mio, non è Inudini che si chiama Inudini. Sexting ad oggi, esatto, e tu praticamente che questa foto Inudini. Poi la fai girare, delle fotografie magari un pochino più
3: O se
1: che vengono inviate. Questo è proprio triste, perché per piacerti devo fare anche questo, però poi il giorno dopo lo sanno praticamente tutti gli universi paralleli che ti ruotano attorno, quindi è di una tristezza incredibile. Ma anche nel pensiero critico del ragazzo stesso che la riceve. Poi a proposito,
2: l'avete sentita la notizia?
0: Le legnate nelle gambe a chi fa girare queste foto.
2: La notizia
0: ancora peggio, secondo me, della persona che le manda, insomma, è quello che le diffonde.
2: La notizia del gossip di ieri nazionale la sapete?
0: Quale?
2: Avrete saputo che è iniziato Temptation Island.
0: Che bella, sì, geniale.
1: Anche me l'hanno detto.
2: Che è la trasmissione.
0: Mi hanno convinto a vederla. Io stasera
2: dell'anno, l'anno scorso è stata talmente tanto seguita che l'anno scorso hanno fatto due edizioni.
1: Pensa
2: una estiva e un invernale. Benissimo. Non so se sapete come funziona.
0: I corna su arricchizza da casa, sì, così funziona.
2: No, non
1: è proprio così.
2: Il racconto è molto romantico. Due persone che stanno insieme, che hanno delle difficoltà, si mettono alla prova.
0: Certo.
2: E si mettono alla prova lui con delle lei e lei con delle lui.
0: Certo.
2: Che ne so io, insomma, una roba così.
0: Senza dubbio andavo.
2: E quindi succedono una serie di cose incredibili. Ora, la dico questa cosa perché si collega molto ai Inudini e mi domando ancora, ma i neuroni probabilmente sono spenti, perché io non me la spiego diversamente.
1: Come hai ragione, mannaggia.
2: No? Allora, una coppia di due ragazzi.
0: Ah, quella che aveva fatto il video porno qualche
2: tempo
0: fa. Ok.
2: Cioè esce fuori che questa coppia che ora sarebbe in difficoltà perché lui è geloso, lei gli dice guarda che insomma tu pensi alle cose materiali, che ne so io, di questo tipo, sembra che abbiano e realmente hanno, ma questo è stato Fabrizio Corona che ovviamente non vede l'ora di massacrare Mediaset in tutte le possibili possibilità che lui ha, insomma ci sono due video porno di qualche anno fa di questi due ragazzi che ora sono...
1: In crisi,
0: avevano realizzato a pagamento,
2: dicendosi che avevano messo a pagamento nei portali e che ora dicono: no, ma noi non vogliamo essere giudicati perché comunque noi siamo qua davvero perché il nostro è un amore ed è in difficoltà, non è che vogliamo speculare e volevamo speculare sulla possibilità televisiva. E quindi tutto quello che è successo.
1: Mi faccio una domanda:
2: I neuroni sono spenti?
1: Sì. No, penso
0: io ho una chiave di lettura cioè su questo tipo di programmi, io li valuto e li guardo come se fossero programmi comici, cioè non vado a pensare tipo che l'uomo può essere così, perché già uno che pensa vado e mi metto alla prova con la mia fidanzata essendo tentato da sei splendide donne, cioè per me che cosa che non va c'è già di base, per cui
3: di fondo c'è,
0: a parte che poi non ci credo,
3: pensano di diventare famosi, visibilità,
1: quello penso sia in realtà
0: non mi piacciono,
1: la base, sì.
0: Un tipo di persona secondo me che è comico, no, per me
1: lo sai già che ci sono le tentatrici, dico.
2: Però dico,
0: ma per esempio io non ci andrei mai.
2: Adele no,
0: o Corpa che pigliava,
2: ci può pure stare che sia una trasmissione che lancia ragazzi,
3: no ma non sono d'accordo su
2: ma ci può pure stare, ma mi domando, ma se hai fatto due video e li hai mandati tu a pagamento, che cosa mi piangi?
1: Sì, non è coerente, cioè, il pensiero.
2: È incredibile, perché dico, ma l'hai fatto, eri consapevole,
0: sapevi quello che stavi facendo. Sottolineerei che ha preso soldi.
1: Sì, sì, è abbastanza incoerente.
2: Mi domando, ma questa retorica al contrario è davvero incredibile, perché insomma un discorso è che poi, ecco, proprio di sexting, revenge porn, c'è un discorso che poi succedono dinamiche pessime che hanno a che fare
1: veramente
2: con la violenza di genere attuale post digitale. Un altro discorso è che tu fai finta di non ricordarti che anni fa hai fatto volutamente delle cose. Io dico, forse dobbiamo un po', ecco, accenderli sti neuroni e provare camminare in maniera
0: neurone,
2: più
0: io lancerei il messaggio di non prendere esempio da questo tipo di personaggi, perché
2: però,
0: non è sano,
2: però
1: è un po' scappata
0: normale,
1: di mano la
0: non
1: situazione
0: è sano. Io sono d'accordo con Adele, magari questi partecipano ad avere visibilità, diventare famosi, prendere i like e quant'altro. E soprattutto io personalmente, ma questa è una cosa mia personale, io difficilmente credo alle cose che dicono in questo tipo di programma, molto difficilmente.
2: Sapete che penso di questo
0: problema? Una coppia normale, due persone normali non vanno a mettersi alla prova
2: il
0: in
2: problema,
0: questo modo.
2: Io credo che il problema oggi sia che la notorietà è troppo facile, è troppo a un passo per tutti e quindi è troppo attraente. La notorietà lato ovviamente.
0: Allora, una cosa che si è sempre detta,
2: rispetto
0: non ho detto,
2: a un tempo che aveva un altro tipo di percorso.
0: Ho letto un'intervista di un grande personaggio che era, se non ricordo male, era addirittura Totò. Quindi lui diceva che arrivare al successo, diciamo, era difficile, ok, ma era ancora più difficile mantenerlo.
2: Esatto.
0: Oggi non è difficile arrivare al successo, perché fai un video cretino e fai migliaia e milioni di visualizzazioni e sei al successo. Poi come lo mantieni? E ce ne sono tanti esempi. C'è Manuela, la capretta. Ciao, com'era quell'altro, quello alla grossa faceva? Ciao Gianni.
2: Ah, la capretta.
0: La capretta era
2: l'abbiamo portato in trasmissione.
0: Manuè, è come Simu, sì.
2: Manuè,
0: è come Simu. Esatto, quello. Manuè ha girato per i locali a dire Manuè e prendeva un sacco di soldi. Poi una volta finito questo ciclo, cioè, ciao.
2: Possiamo raccontare un passaggio al contrario che sentivo oggi velocissimamente, alla stessa maniera con la quale le carriere delle notorietà cadono, ma non quelle banali, anche quelle enormi. Will Smith.
0: Will
1: Smith, come no?
2: Di chi stiamo parlando?
0: Mica Benvenuto Mar.
2: Completamente scomparso
3: da quando
2: ha dato lo schiaffo ai premi Oscar.
0: Che gli ha parlato di sua moglie.
2: A tal punto che oggi sentivo che è uscito il suo album, non percepito, ascoltato, letto, visto e criticato da nessuno.
0: Un personaggio amato dall'intero pianeta.
2: Amato e bravo, di una bravura eclettica, musicale, attoriale. Quindi voglio dire, non solo la notorietà di oggi è abbastanza, come devo dire, friabile,
0: effimera,
2: ma anche quelle importanti nel giro di un passaggio a vuoto crollano in maniera drammatica. Quindi
0: sì,
2: accendiamoli.
0: Ho fatto una discreta spaparanzata, sì, diciamolo. Va bene, allora grazie a entrambi. Ovviamente ci rivedremo a settembre, confermatissima Generation.
4: Evviva, vai!
3: Siete stati promossi.
4: Sì, grazie.
0: Con tutte queste chicche che mi portate, cioè con il minimo sindacale. Cioè...
1: E le canzoni bellissime.
0: No, okay. Quelle no. Diciamo che le chicche fanno media con le canzoni.
3: Grazie Valentina Barracato.
1: Grazie a voi.
3: E grazie Vincenzo Romeo.
2: Grazie Adele, grazie e benvenuto sempre. Grazie a voi.
0: Grazie Adele per questa 12ª stagione di Voices, decima per te.
3: Undicesima.
0: Insomma, non nella matematica non vado fortissimo.
3: Vabbè, diciamo che realmente 11 anni li faccio a settembre.
0: Infatti,
3: insomma,
0: sì, dai. Però insomma.
3: 10 e mezzo.
0: Ok.
3: Grazie a te, Ben. Grazie a
0: noi
3: tutti.
0: Torneremo dopo la festa di Acciarello, se l'editore lo consente.
3: Ma non è vero, perché sì. Poi mai. Si apre sempre quella settimana, infatti io ho grosse difficoltà, però vabbè.
0: Va bene,
3: non chiudiamo,
0: magari faremo
3: qualche
0: puntata speciale, sì. Sicuramente durante l'estate, ma altrimenti comunque torneremo a raccontarvi tutto quello che vi abbiamo già raccontato da 12 anni a questa parte, anzi probabilmente anche meglio di prima.
3: Esatto.
0: Da Benvenuto Marra è tutto, ciao.
3: Anche da Adele Briganti è tutto, grazie a tutti per essere stati con noi in questi mesi e buon estate.
0: Buon estate.

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sull'attacco informatico che ha colpito Trenitalia e che, secondo quanto emerso, risalirebbe ad almeno un mese fa. Gli investigatori della Polizia Postale hanno già trasmesso una prima informativa ai magistrati. Dopo l'attacco sono intervenuti gli esperti dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale insieme ai tecnici dell'azienda per individuare la falla e mettere in sicurezza i sistemi informatici. Secondo le prime ricostruzioni, gli hacker sarebbero riusciti ad accedere esclusivamente dati personali collegati ai titoli di viaggio, come nome, cognome dei passeggeri, destinazione, date e orario dei treni. Le indagini puntano ora a ricostruire l'origine dell'attacco e identificare i responsabili.
2: Dopo la conferma definitiva della condanna per la strage ferroviaria di Viareggio, Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto. L'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, di Rete Ferroviaria Italiana, dovrà scontare 5 anni di reclusione per il disastro del 2009, quando il deragliamento di un convoglio e l'esplosione di una cisterna di GPL provocarono la morte di 32 persone. Prima di entrare in carcere, Moretti ha dichiarato di accettare la sentenza e di rispettare lo Stato, pur continuando a professarsi innocente. Soddisfazione è stata espressa dai familiari delle vittime, mentre sul piano giuridico il dibattito resta aperto. Italia Viva parla di una sentenza che sposta la responsabilità penale verso i vertici aziendali, mentre l'ex presidente delle Camere Penali Gian Domenico Caiazza definisce la decisione un precedente potenzialmente pericoloso.
1: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Secondo la presidente ad interim Delcy Rodriguez, le vittime sono salite a 589, i feriti a quasi 3.000. Le Nazioni Unite stimano che fino a 6.800.000 persone possano essere state coinvolte dal sisma. Lo stato di La Guaira, uno dei più colpiti, sarà militarizzato, mentre almeno 100 edifici, compresi numerosi grattacieli residenziali, sono crollati. Le agenzie dell'ONU riferiscono inoltre che una ventina di ospedali ha riportato danni strutturali e che il governo venezuelano ha chiesto un invio urgente di squadre mediche, chirurgiche, medicinali e attrezzature sanitarie. Intanto cresce l'angoscia anche tra gli italiani. È stato diffuso sui social un appello per ritrovare Francesca Mannina, una donna originaria di Balestrada, in provincia di Palermo, dispersa dopo il crollo dell'edificio in cui si trovava. Il compagno è stato salvato, mentre di lei non si hanno ancora notizie.
2: Segnali di dissensione arrivano dal Golfo Persico. Secondo l'emittente iraniana Press TV, è stata attivata una linea di comunicazione diretta tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. L'obiettivo è prevenire incidenti militari e ridurre le tensioni in una delle aree strategicamente più delicate del pianeta. La decisione, riferisce una fonte citata dall'emittente, nasce dagli accordi raggiunti nei colloqui della scorsa settimana a Zurigo e punta ad applicare quanto previsto dal memorandum d'intesa firmato a Islamabad, una misura che potrebbe contribuire ad evitare nuove escalation dopo le tensioni delle ultime settimane.
1: Resta altissima la tensione sul fronte della guerra in Ucraina. Le autorità filorusse della Crimea hanno dichiarato lo stato di emergenza dopo una nuova serie di raid condotti dalle forze ucraine. Questa mattina sono state segnalate esplosioni nella zona di Kerch, in particolare nei pressi del porto dei traghetti. Secondo le autorità locali, diversi droni avrebbero sorvolato l'area mentre entrate in azione la contraerea russa. Per motivi di sicurezza è stato nuovamente chiuso al traffico il ponte di Kerch, il collegamento strategico tra la penisola annessa da Mosca nel 2014 e il territorio russo.
2: Veniamo in Italia. Un uomo di 45 anni è stato arrestato con accusa di omicidio volontario per la morte di Giovanni Amenta, il pensionato di 74 anni deceduto nell'incendio della propria abitazione a Lomazzo, in provincia di Como. Le indagini hanno accertato l'origine dolosa del rogo dopo il ritrovamento di liquido infiammabile sullo zerbino davanti alla porta dell'appartamento. Decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso il presunto responsabile mentre riempiva una tanica di benzina in un distributore della zona poco prima dell'incendio. L'uomo è stato arrestato e trasferito in carcere.
1: Si chiude dopo appena 2 anni l'esperienza di Amadeus con Warner Bros. Discovery. La società e il conduttore hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, che avrebbe dovuto proseguire ancora per 2 stagioni televisive. Arrivato sul 9 nel 2024, Amadeus ha realizzato diversi programmi che non hanno ottenuto i risultati sperati in termini di ascolti. Sulla vicenda interviene anche il Codacons, che invita la Rai a non riaprire le porte al conduttore, sostenendo che i flop registrati negli ultimi 2 anni rendano poco comprensibile l'ipotesi di un suo ritorno sulla televisione pubblica. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora

sentivo di star bene. E nevicava molto, però io camminavo. A volte ho acceso un fuoco per il freddo e ti pensavo. Sognando ad occhi aperti sul ponte di un traghetto, credevo di

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sull'attacco informatico che ha colpito Trenitalia e che, secondo quanto emerso, risalirebbe ad almeno un mese fa. Gli investigatori della Polizia Postale hanno già trasmesso una prima informativa ai magistrati. Dopo l'attacco sono intervenuti gli esperti dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale insieme ai tecnici dell'azienda per individuare la falla e mettere in sicurezza i sistemi informatici. Secondo le prime ricostruzioni, gli hacker sarebbero riusciti ad accedere esclusivamente dati personali collegati ai titoli di viaggio, come nome, cognome dei passeggeri, destinazione, data e orario dei treni. Le indagini puntano ora a ricostruire l'origine dell'attacco e identificare i responsabili.
2: Dopo la conferma definitiva della condanna per la strage ferroviaria di Viareggio, Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto. L'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, di Rete Ferroviaria Italiana, dovrà scontare 5 anni di reclusione per il disastro del 2009, quando il deragliamento di un convoglio e l'esplosione di una cisterna di GPL provocarono la morte di 32 persone. Prima di entrare in carcere, Moretti ha dichiarato di accettare la sentenza e di rispettare lo Stato, pur continuando a professarsi innocente. Soddisfazione è stata espressa dai familiari delle vittime, mentre sul piano giuridico il dibattito resta aperto. Italia Viva parla di una sentenza che sposta la responsabilità penale verso i vertici aziendali, mentre l'ex presidente delle Camere Penali Gian Domenico Cajazza definisce la decisione un precedente potenzialmente pericoloso.
1: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Secondo la presidente ad interim Delcy Rodriguez, le vittime sono salite a 589, i feriti a quasi 3.000. Le Nazioni Unite stimano che fino a 6.800.000 persone possano essere state coinvolte dal sisma. Lo stato di La Guaira, uno dei più colpiti, sarà militarizzato, mentre almeno 100 edifici, compresi numerosi grattacieli residenziali, sono crollati. Le agenzie dell'ONU riferiscono inoltre che una ventina di ospedali ha riportato danni strutturali e che il governo venezuelano ha chiesto un invio urgente di squadre mediche, chirurgiche, medicinali e attrezzature sanitarie. Intanto cresce l'angoscia anche tra gli italiani. È stato diffuso sui social un appello per ritrovare Francesca Mannina, una donna originaria di Balestrada, in provincia di Palermo, dispersa dopo il crollo dell'edificio in cui si trovava. Il compagno è stato salvato, mentre di lei non si hanno ancora notizie.
2: Segnali di dissensione arrivano dal Golfo Persico. Secondo l'emittente iraniana Press TV, è stata attivata una linea di comunicazione diretta tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. L'obiettivo è prevenire incidenti militari e ridurre le tensioni in una delle aree strategicamente più delicate del pianeta. La decisione, riferisce una fonte citata dall'emittente, nasce dagli accordi raggiunti nei colloqui della scorsa settimana a Zurigo e punta ad applicare quanto previsto dal memorandum d'intesa firmato a Islamabad, una misura che potrebbe contribuire ad evitare nuove escalation dopo le tensioni delle ultime settimane.
1: Resta altissima la tensione sul fronte della guerra in Ucraina. Le autorità filorusse della Crimea hanno dichiarato lo stato di emergenza dopo una nuova serie di raid condotti dalle forze ucraine. Questa mattina sono state segnalate esplosioni nella zona di Kerch, in particolare nei pressi del porto dei traghetti. Secondo le autorità locali, diversi droni avrebbero sorvolato l'area mentre entrate in azione la contraerea russa. Per motivi di sicurezza è stato nuovamente chiuso al traffico il ponte di Kerch, il collegamento strategico tra la penisola annessa da Mosca nel 2014 e il territorio russo.
2: Veniamo in Italia. Un uomo di 45 anni è stato arrestato con accusa di omicidio volontario per la morte di Giovanni Amenta, il pensionato di 74 anni deceduto nell'incendio della propria abitazione a Lomazzo, in provincia di Como. Le indagini hanno accertato l'origine dolosa del rogo dopo il ritrovamento di liquido infiammabile sullo zerbino davanti alla porta dell'appartamento. Decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso il presunto responsabile mentre riempiva una tanica di benzina in un distributore della zona poco prima dell'incendio. L'uomo è stato arrestato, trasferito in carcere.
1: Si chiude dopo appena 2 anni l'esperienza di Amadeus con Warner Bros. Discovery. La società e il conduttore hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che avrebbe dovuto proseguire ancora per 2 stagioni televisive. Arrivato sul 9 nel 2024, Amadeus ha realizzato diversi programmi che non hanno ottenuto i risultati sperati in termini di ascolti. Sulla vicenda interviene anche il Codacons, che invita la RAI a non riaprire le porte al conduttore, sostenendo che i flop registrati negli ultimi 2 anni rendano poco comprensibile l'ipotesi di un suo ritorno sulla televisione pubblica. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. Questa è Touring 104.

0: problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it. Oppure chiamaci 0965 620 109.
1: Lo Presti Idea, l'agenzia per qualunque tipo di evento, dalle feste di compleanno ai matrimoni.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it. Radio Tour.
1: Mix by Mix.
2: Summer Hits. From back in the day. Back in the day.
3: Su Turin 104 Mix by Mix. 4.
4: In diretta agli studi Radio Turin 104.
3: Questa è Mix by Mix.
5: Mix by Mix.
6: Mix by Mix.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
7: Che è stato un successo da disco.

0: forma di musica. Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo tengo, c'è una cosa, non vi preoccupate.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia

0: di me.
1: Questa è Touring 104.